pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio, io a volte

out for a fresher breath of air after that.

noi e loro, siamo uguali noi e loro, noi e loro, spesso siamo noi e loro. You're listening.

patto. Vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli,

MMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
15: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
14: Per sentirsi a Pisa. All of the hits from yesterday to today.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
11: Ma cosa stai facendo?
10: I fondamentali e proprietà intellettuali.
11: Ma cosa sono?
10: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
11: Ma che dici?
10: Digital humanities, fundamental of communication networks.
11: Ma quanti sono?
10: Building design for tropical climate series.
11: Ma questo non è male.
10: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
11: Ci scrivo!
10: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Onde che girano e girando cambian faccia.
15: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
14: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio. The best music in town.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono...

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nero.
1: Bills.
0: Seguimi.
2: Buongiorno amici di Poliradio, sono la Fede, benvenuti a una nuova puntata di Pills. Oggi ci facciamo una bella chiacchierata con un ex studente del Politecnico. Benvenuto Alex, il cognome lo lascio dire a te Alex.
3: Papa Vassiliu.
2: Grazie, invitiamo in Ciampi. E benvenuto innanzitutto, ex studente di cosa?
3: Beh, intanto grazie a te Federica e al team di Poliradio per questo invito. Io ho passato 5 anni della mia vita qui al Politecnico, quindi per me questo è quasi un ritorno a casa, sentirmi a casa. Qui ho studiato ingegneria elettronica e indirizzo telecomunicazioni, e questa è stata la base della mia formazione professionale per poi operare nel settore delle telecomunicazioni, del cloud, dell'informatica, sia per quello che riguarda servizi e prodotti. Quindi grazie ancora per questo video.
2: Prego, no? Allora diciamo subito infatti perché oggi sei qui. Oggi parleremo in questa puntata di Pills di un mix di cui si occupa Alex tra arte, in particolare arti visive, nello specifico la pittura, e semiotica, che forse non so se derivi in qualche modo dagli studi che hai fatto oppure è stata una cosa che si è inserita dal nulla. Però ecco, raccontaci di più innanzitutto che cosa si intende per semiotica, che non è proprio di uso comune, ecco, questa parola.
3: Certamente, no, innanzitutto io ho 2 anime, un'anima artistica e un'anima tecnica, che provengono dal mio ambiente familiare. Mio padre è stato un pittore surrealista della galleria di Alexandriolas, un gallerista di fama internazionale che ha lanciato i surrealisti nel mondo come Lam, Matta, De Chirico, Magritte e Petrus, mio padre. E poi mia madre, storica dell'arte, ecco, questa è la parte artistica della famiglia. Invece mio nonno e mio zio, ingegnere, hanno operato nel settore dell'energy, mi hanno fatto appassionare alla tecnologia. Quindi io ho sviluppato entrambe le anime, e soprattutto la parte artistica mi ha aiutato a sviluppare il lateral thinking, questo pensiero laterale che è molto utile quando ci sono da affrontare delle situazioni e progetti complessi, e, anche nell'ambito professionale. La semiotica è lo studio dei segni. Segni è una disciplina, quindi non è una scienza dura, e sostanzialmente è lo studio dei segni nel senso più ampio del termine, quindi tutto ciò che l'uomo ha fatto e utilizza per comunicare con gli altri uomini. Normalmente uno pensa alla comunicazione legata alla lingua scritta e parlata, ma in realtà l'uomo per comunicare utilizza anche la musica, la pittura, teatro, cinema, la fotografia e anche il design e l'architettura, perché sono tutte forme di comunicazione dove non c'è solo un'informazione di tipo informativo, quindi un dato come si direbbe oggi nel mondo dell'IT, della digital transformation, ma anche molto significato, un significante, quindi una parte che non è esclusivamente informativa didascalica, ma che riguarda la componente emotiva della comunicazione. E la semiotica poi è stata applicata in vari ambiti, dalla pubblicità alla comunicazione politica. Tutti gli studi oggi di comunicazione e di management utilizzano la semiotica, anche se ne utilizzano solo dei pezzi. Ecco.
2: E quindi la semiotica però allora come si inserisce nell'ambito delle arti visive?
3: Allora, che la semiotica appunto studia i segni. I segni sono come dei ponti, aliquid stat pro aliquo, cioè un segno è qualcosa che c'è che rimanda a qualcos'altro, e quindi è una forma di comunicazione che è in grado di attraversare il tempo ed è in grado di cogliere quella componente più profonda della comunicazione, che appunto viene spesso denominata significante, quella che è la parte dell'iceberg sommersa, che è la più grossa, e che noi tendiamo spesso a dimenticare. E quindi diciamo che la semiotica ha a che fare con le arti visive, come con tutte le forme di comunicazione, inclusa l'arte, ecco, in questo senso.
2: E in particolare tu affronti anche il tema della svolta semiotica. Cosa intendi per svolta semiotica?
3: Allora, diciamo che le opere che io ho fatto principalmente fanno parte di un gruppo di opere dedicate a quello che si chiama semiotic turn, cioè la svolta semiotica. La svolta semiotica è...
2: Quando parli di opere ovviamente stai parlando dei tuoi quadri, giusto?
3: Quadri, sì, okay. Sono, diciamo, la svolta semiotica è una piccola rivoluzione, grande rivoluzione culturale, è stata portata avanti da principalmente sei studiosi: Ferdinand de Saussure, Grimaud, Umberto Eco, Peirce, Roland Barthes e Bruno Latour. Questi sei, diciamo, personaggi in epoche diverse, in ambiti diversi, in luoghi diversi del mondo, hanno studiato i segni, che è la parte della linguistica, lingua parlata e scritta, la parte della fotografia, del cinema, e dell'architettura e così via. E tutti hanno trovato, diciamo in modo sorprendente, un filo conduttore che unisce questi diversi ambiti in un unico modello in cui la mente umana interpreta i segni, che si chiama semiosi. E questo è veramente sorprendente per la sua, diciamo, capacità di modellizzare come funziona il cervello umano nel recepire la comunicazione. Questo diventa assolutamente importante oggi con la trasformazione digitale e le comunicazioni che vengono sempre più disintermediate dai media. Chiaro che è una parte importante.
2: Sì, un perno che mi ha colpito molto, ecco, di tutta la tua analisi è che non parliamo più quindi di predire il futuro, ma di progettarlo.
3: Sì, diciamo che qui c'è un altro gancio col Politecnico molto forte. Io, diciamo, negli ultimi due anni ho partecipato a diversi eventi promossi dagli osservatori del Politecnico.
2: Che... Cosa sono gli osservatori? Perché magari non tutti conoscono questo ramo che c'è qui al Poli, nella nostra università.
3: Il Politecnico ha aperto le sue porte verso il mondo esterno, creando più di 50 osservatori che fanno un monitoraggio di ambiti diversi che possono essere di interesse soprattutto per quello che riguarda l'ambito in cui opero io, quindi il cloud, la cyber security, vari temi, le AI e così via. E questi osservatori sono continuativi, hanno degli eventi che sono periodici, a volte mensili, a volte annuali, e dei report. Analizzano un pool di aziende, analizzano dei case study specifici, quindi non sono teorici, e analizzano settori di mercato, nei loro megatrend, e soprattutto ti danno un aggiornamento molto importante perché riguarda sia la parte normativa, la parte tecnologica e la parte di business. Quindi Politecnico in questo senso ha fatto, secondo me, dei passi da giganti, aprendo un mindset che partiva in modo estremamente tecnico e poi in questo modo è diventato molto importante per tutti gli ambiti, con un vero valore aggiunto di formazione e di aggiornamento. Ecco, in questo senso, fra gli osservatori ce n'è uno che mi ha veramente colpito molto, che è quello del design thinking, che fa riferimento un po' a quello che dicevi tu, cioè nel senso che il design thinking, che cos'è il design thinking? Il design thinking è una metodologia, un approccio all'innovazione nuovo che nasce dall'esigenza di affrontare degli scenari in cui la tecnologia galoppa troppo velocemente. E quindi diciamo che le AI, la trasformazione digitale, offrono delle opzioni e delle opportunità incredibili, e la velocità evolutiva non ha mai avuto nella storia dell'uomo dei precedenti simili. Quindi tutti gli approcci tradizionali non sono così efficaci. E quindi in particolare l'Osservatorio del Design Thinking, in particolare il professor Claudio Dell'Era ha fatto ha dato dei contributi, a mio avviso, molto importanti, portando quelle che sono delle esperienze che sono nate negli Stati Uniti, nel Nord Europa, sono state portate in Italia. Oggi diciamo tutte le società di consulenza le utilizzano come metodologia, proprio per portare le aziende ad affrontare la trasformazione digitale e AI, dove c'è una discontinuità talmente forte con il passato che è necessario affrontare il futuro con degli occhiali nuovi. Ecco, in questo senso, come accennavi tu prima, il design thinking cerca di progettare il futuro più che semplicemente cercare di predirlo. Il premio Nobel Herbert Simon, il premio Nobel dell'economia, diceva I don't believe that predicting the future is what we are about. We are going to be part of the future. Our task is not to predict the future, but to design it. Quindi è molto interessante perché c'è questo approccio di partecipazione alla costruzione del futuro, quindi una partecipazione attiva, e dove c'è una metodologia strutturata per cercare di capire dal reale quelli che sono gli indizi che porteranno al futuro. In questo senso c'è una differenza tra il near future e il distant future. Near future è quello che si intende futuro prossimo, da qua a 3 anni, massimo 5 anni, dove noi possiamo, i marchettari di turno vedono le curve, i trend e si concentrano sulla parte centrale della gaussiana per andare a prendere la ciccia del mercato. E i cambiamenti sono, diciamo, in qualche modo delle modifiche dell'esistente con una certa continuità, diciamo così. Mentre per quello che riguarda il distant future non è più un approccio di visione probabilistica, ma diventa tutto più ambiguo, più indecifrabile, e diventa un approccio possibilistico. E quindi qui entra in gioco la creatività. Il design nasce per portare valore, bellezza agli oggetti di uso pratico, delle sedie, dei tavoli e così via, no? Il design thinking for business è lo stesso approccio portato nel mondo delle aziende, del lavoro, e quindi è una metodologia appunto per affrontare le evoluzioni tecnologiche che hanno questa discontinuità molto forte, in modo strutturato, e quindi cercando di portare un cambio dell'organizzazione, dei processi, che vada a leggere le code della gaussiana piuttosto che concentrarsi sul centro. Perché la cosa affascinante è che il futuro, anche dove è più discontinuo, trova nelle radici del passato i germi di questo futuro. Cioè il futuro non nasce mai casualmente, e la cosa più bella in assoluto del design thinking è che l'uomo è al centro. Cioè il paradosso è che in questo osservatorio politecnico è venuto emerso in maniera evidente che non si può più partire dalla tecnologia e dal business per poi arrivare all'uomo visto come consumatore, ma si deve partire dall'uomo, dal contesto, delle sue esigenze, delle sue specificità, e poi agganciarci dietro la tecnologia e il business. Quindi è un cambio, secondo me, molto importante, che con l'intelligenza artificiale va a difesa del ruolo dell'uomo nell'evoluzione tecnologica. Quindi è molto molto bello come.
2: Molto bello e molto affascinante, anche perché è ancora tutto da scoprire probabilmente. E senti, tu a proposito proprio della tua arte, no? Della pittura, hai anche dedicato un'opera al Politecnico riferita proprio al design thinking. Ecco, descrivicela, ecco, anche perché attraverso i microfoni possiamo sentire la voce ma non possiamo vedere. Quindi se dovessi descrivere questa tua opera, aiutaci a visualizzarla.
3: Sì, allora innanzitutto l'opera ha come titolo Design Framing, che è una parte del design thinking. Cioè il framing è guardare il reale da un frame, quindi da una cornice, da un'inquadratura, e questo ti permette di focalizzare un punto di vista specifico per poi affrontarne degli altri. Ecco, in questo senso ho colto in questo osservatorio due aspetti importanti. Il primo aspetto è che guardando proprio i panel di aziende che hanno partecipato attivamente a questi osservatori, si vede che alcune aziende hanno avuto successo nella trasformazione, nell'adottare nuovi processi, nuove riorganizzazioni della trasformazione digitale delle AI, e altre meno. E questo deriva dal fatto che, nell'ambito di questa modellizzazione del design thinking, c'è una differenza tra quello che si chiama l'AU cognitivo e l'UI cognitivo. Molto spesso le aziende tendono a concentrarsi sull'AU, cioè su come cambiare per cercare di star dietro a un cambio di mercato. E per fare questo, concentrandosi sull'AU, vanno sul personale e dicono: ok, nel mondo è nata questa nuova tecnologia, bisogna cambiare, tu hai fatto sempre così, boh, devi fare così. Questo approccio, dove c'è una, chiamiamola, piccola forzatura, perché si forza un approccio strategico nuovo, una discontinuità nuova, a delle persone che sono state abituate a fare in modo diverso. Quindi si vede che le aziende che adottano questa metodologia hanno un successo nel medio-breve termine, ma poi nel lungo termine no. Mentre le aziende che si concentrano sull'AU cognitivo, cioè quindi che mettono al centro il personale, lo coinvolgono, quindi lo rendono consapevole di quello che è uno scenario di forte trasformazione, dove non tutto è più definito così come prima, no? Ecco, in questo caso le aziende hanno più successo. Quindi mi aveva colpito questo aspetto, e ho fatto quest'opera che si chiama Design Framing, dove c'è l'AU cognitivo e il UI cognitivo che si prendono per mano, e in un ambiente fluido, perché ovviamente è un ambiente così dinamico e di forte cambiamento, dove ci sono pochi punti di riferimento, vanno avanti insieme, perché che è solo così, cioè le conclusioni di questo osservatorio è che solo portando avanti entrambe si riesce a essere di successo, e la cosa bella è che l'uomo è al centro.
2: Sicuramente ha un significato che tocca tutti, in realtà, da vicino, ognuno di noi che è presente nella vita di tutti i giorni, e che non è neanche facile da rappresentare graficamente. Quindi infatti volevo anche sottolineare che lo stile con cui tu dipingi questi quadri è di impronta, forse derivante anche dal tuo papà, non lo so, però di matrice surrealista, no? E questo probabilmente sul filone della psicanalisi di tutto il primo Novecento, che tendeva un po' a smontare la rigidezza, no, dei canoni che precedenti, ti aiuta forse a esternare più facilmente questi concetti nelle tue opere, pensavo.
3: Sì, sì, mi ritrovo in quello che dici, perché un conto è descrivere con arte figurativa quello che uno vede, Umberto Eco direbbe un approccio didascalico, dizionariale, scusate, cioè dove si nominano gli oggetti e il reale viene sintetizzato con questi nomi, questi oggetti. Mentre la semiotica cerca di andare più nel profondo e di avere un approccio più enciclopedico, cioè andare nella parte del significante, oltre che del significato, quindi il significato nascosto. E per fare questo, chiaramente, io adotto appunto un tipo di pittura che ha delle radici surrealiste, anche se si distaccano un po' dal surrealismo tradizionale. Ecco, in questo senso. Però sì, comunque i quadri sono visibili sul sito semioticturn.com, e quindi fra quali anche quest'opera che sarei onorato di donare al Politecnico, all'osservatorio, perché per me sarebbe una cosa, un onore, ecco.
2: anche penso per noi in realtà un privilegio accettare questo dono. E infatti, a proposito di quadri, io so che tu hai unito all'interno del tuo progetto non solo lo studio semiotico all'arte visiva, ma anche alla musica, perché di recente c'è stato un appuntamento in occasione proprio della Piano City Milano in cui tu hai presentato un'opera dal titolo Sinestesia Musicale Opera Aperta, se non sbaglio, insieme al pianista Roberto Binetti, che invece ha portato i suoi brani musicali al pianoforte. Quindi è stato un incontro di due arti che parlavano però la stessa lingua nell'ambito probabilmente, ecco, della semiotica. E quindi io purtroppo non c'ero, però sono curiosa anche attraverso il tuo racconto di sapere il tuo punto di vista di questo incontro, com'è stato, cosa è successo, perché insomma...
3: È stato emozionante, diciamo, è molto bello, perché la sinestesia è un termine greco che significa unire due sfere sensoriali diverse. In questo caso, diciamo, la vista e l'udito. L'opera era un'opera di pittura dedicata in omaggio appunto a, diciamo, Piano City, all'evento Piano City e alle musiche di questo pianista compositore Roberto Binetti. E sostanzialmente una prima cosa importante è questa: noi pensiamo che quando sentiamo la musica e vediamo un'opera d'arte è come se ci fossero, soprattutto come ingegneri, come se ci fossero due flussi, un flusso visivo, un flusso audio, uno che c'entra dagli occhi, l'altro dalle orecchie, e si sommano e buonanotte. Non è così. Nel cervello umano, nella mente umana, questa somma di canali non fa 1 più 1, ma fa 10, 100. C'è un effetto moltiplicatore, che appunto è la sinestesia. Se ci pensiamo, TikTok, Instagram, i videoclip in generale hanno avuto una diffusione enorme, proprio perché l'unione, la combinazione di queste due sfere sensoriali diverse, quindi la base musicale davanti a un'immagine, ti trasporta, ti fa vivere in modo immersivo un'esperienza, pochi secondi, pochi minuti, che sarebbe praticamente impossibile far vivere leggendo le cose separatamente. Ecco, quindi noi abbiamo voluto giocare su questa sinestesia portando un'opera dedicata a Umberto Eco, infatti si chiama Opera Aperta. Umberto Eco ha scritto un libro, Opera Aperta, proponendo un cambio di paradigma nella fruizione dell'arte nel mondo contemporaneo. In pratica, cosa diceva in modo sintetico? Diceva che con l'inizio del Novecento, con la relatività di Einstein, con la psicanalisi di Freud, di Jacques Lacan, che poi è il suo allievo, e con la fisica quantistica, quello che era un mondo deterministico è diventato molto più probabilistico. Quindi diciamo che anche l'opera d'arte, che nasceva come un qualcosa per comunicare, un qualcosa fatto dalla politica o, diciamo, con confini divulgativi, o per esempio un tema di un dogma religioso, quindi l'artista faceva questo dogma e tutto il popolo, cioè quindi l'individuo, era semplicemente una parte standardizzata di un mindset di collettività, doveva interpretare quel dogma in quel modo. Oggi si direbbe un'opera chiusa. Umberto Eco dice basta, bisogna che l'opera sia aperta, cioè che lo spettatore deve partecipare attivamente a quest'opera, completandola. Addirittura lui ha scritto un libro che si chiama Lector in Fabula, che la dice lunga su quella che è la sua idea. Lui si spinge oltre e dice: il lettore si trova nella favola, quindi lo spettatore diventa coautore con l'opera. Ecco, allora noi quindi abbiamo voluto fare un'opera aperta dedicata a Umberto Eco, che era una sinestesia tra pittura e musica, e quindi abbiamo fatto questo piccolo evento in una sede che era inserita nell'ambito di Piano City, e che è praticamente, io ho presentato lì una collezione personale di 9 opere, fra le quali questa, insieme con Roberto Binetti, che ha proprio creato un brano per quest'opera, e quindi c'è questa sinergia, questo abbraccio tra pittura e musica.
2: E che dire, grazie per aver unito tutti questi mondi apparentemente così distanti, ma che poi snocciolati dimostrano che in realtà sono molto più allineati e simili di quanto si possa pensare. Sicuramente ancora tutti da scoprire, sicuramente ancora i più di noi sconosciuti, dalla semiotica al surrealismo, che per quanto si pensi di conoscere queste discipline, questi ambiti, più si va a scavare, come la psicanalisi, più si scoprono cose nuove che a volte ribaltano i tuoi concetti. E quindi io spero che di avere innescato un po' di curiosità nei nostri ascoltatori con l'intervista di oggi, ragazzi. Quindi ripetiamo, se volete andare a vedere le opere di Alex, il sito
3: semioticturn.com.
2: E io non posso che ringraziarti, Alex, per essere stato qui con noi ai nostri microfoni di Poliradio. Spero di vedere presto in qualche altro evento, in qualche altra occasione, le tue opere. E ti auguro di produrre ancora un sacco di cose, di poter scoprire di più su questo mondo completa, quasi ancora molto sconosciuto a noi, ecco, di portare qualcosa che possa migliorare l'approccio che noi abbiamo alla tecnologia oggi, che sicuramente abbiamo ancora tanto da imparare dalla tecnologia che noi stessi abbiamo creato. Ti ringrazio, Alex.
3: Grazie a te, a voi, e buona giornata a tutti.
2: Grazie, ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: And now, rock classic.

con loro non correrò. Non ero né da bambino né mai, dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nella coniglia.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Ah, godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato. Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, del tuo nuovo disco che esce il 29 maggio. In tasca, appunto, si chiama.
3: Yes.
2: E voglio farti giusto qualche domanda, parlare un pochettino, se per te va bene.
3: Pronti?
2: Perfetto. Allora, io voglio iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei e in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti.
2: Ah, okay.
3: E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti. Semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD. E poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ah, ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che tu hai ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente, tipo, all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché, boh, mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno e un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente. Altro che suonare Bach. Cioè, spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire. Però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco quello verde con la X.
2: Ah,
3: bellissimo.
2: Cioè,
3: Multiply, non X.
2: È veramente un grande disco.
3: Madonna mia.
2: Quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono passati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti: come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere? Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare a propormi. E l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. È stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo, cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica. Cioè comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda che, tra virgolette, ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì, o perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì in maniera rapida. E quindi io che facevo i miei concertini ad Ancona, io sono di Ancona, cantando appunto le mie canzoni senza mai pensare troppo al futuro, mi sono ritrovato su quel palco e ho detto: ok, quindi è così. Se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì, e quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque volente o nolente nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche secondo me in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile. Cioè dici: madonna, ma quello è scarso, va, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera eccetera. E ci sta, sono d'accordo. Quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio, prima di farlo, però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
2: Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come hai detto tu giustamente,
3: sì,
2: ti pensano non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza.
3: Sì,
2: che
3: ma avuto. Oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo. Però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step, quindi ci sta che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero, lì ho cercato di imparare, ecco.
2: Allora, quindi, come dicevamo, sono stati 5 anni a questa esperienza, tu hai fatto uscire il tuo EP Mare e Città nel 2022, mm-hmm, e adesso siamo nel 2026, c'è il tuo nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente che tutti provano a fare più musica possibile, nel mio

0: affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire. E mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica e che tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi, in modi di esprimermi che non conoscevo. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o 2 anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
1: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per spaccare gli Stati Uniti. E rispose, la mia musica devo avere il tempo di viverla.
0: Esatto.
1: Esattamente come dicevi tu, effettivamente.
0: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, è il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare? Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo.
1: Però secondo me è un tempo comunque giusto, assolutamente giustificabile. Quindi siamo arrivati a parlare appunto del tuo nuovo album In Tasca, che ricordiamo esce il 29 maggio.
0: Siamo noi.
1: E volevo farti un paio di domande su alcune canzoni, se possibile. La prima appunto sono usciti due singoli, prima Dove Andare, poi Maltempo. E riguardo Dove Andare, appunto è una canzone che parla di scelte, no? E all'interno della tua carriera musicale o anche personale sono state delle scelte che magari avresti a posteriori avresti detto forse quella volta avrei dovuto fare diversamente oppure invece no?
0: Io penso che non ci sia una singola persona al mondo a cui non è successa questa cosa, no? Di pensare cavolo, a saperlo, il senno di poi. Però in generale penso che il mio percorso sia stato molto, molto naturale, molto, molto vero. Cioè io mi sento molto in pace con quello che è successo nella mia vita, con quello che è successo nella mia breve carriera artistica. Quindi non tornerei indietro su nulla. Anche le cose che mi hanno fatto molto male comunque mi hanno insegnato ad affrontare certe situazioni in una maniera differente. Quindi se non l'avessi vissute oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
1: Bene, è una cosa molto bella quello che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa, hai fatto uscire appunto Maltempo, che è con Emma Nolde. Come è nata questa collaborazione con questa canzone?
0: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto, senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci

0: dire ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro, prima dei concerti, prima dei live, il giovedì sera, mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Tocca Terra dall'inizio alla fine. Dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso. E da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli, e siamo andati a casa sua, e ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa... In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era già... era una sua idea e poi... mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
1: Perfetto, molto, molto bene. Volevo farti un altro paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite, quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei. Appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Cioè, nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
0: Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale irraggiungibile, perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai e tutti, e come io sarei diverso il mondo lo sarebbe, e quindi perderemmo tutti la nostra unicità e quindi dico nel mondo che vorrei non mi riconosco, perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una... è un po' un'accettazione della propria unicità e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremmo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
1: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguarda Tasche, se ce ne vuoi parlare, che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco. Volevo farti una domanda riguardo questa canzone qua, ce ne vorresti parlare un pochettino?
0: Sì, Tasche è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento, è proprio un po' il nucleo ed è... a me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo. È un pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo ed ero arrabbiato anche con me stesso, perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così senza sentire la canzone, però ecco, è un pezzo molto arrabbiato ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
1: Poi volevo farti una domanda. Ho notato all'interno delle copertine, sia dell'album che dei singoli usciti, che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro. Blu mezzanotte, se non vado errato.
0: Sì, diciamo blu.
1: Blu. Perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure l'ho scelto veramente?
0: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto. Perché io odiavo il blu da piccolo, perché per un motivo molto molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu e io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori, figurati il blu che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare perché io sono cool, quindi nero e bianco perché io sono estremo, io. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile e poi rappresenta, credo, appieno la... In generale volevo che il disco avesse un colore e quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco è stato chiaramente quello, il blu, perché appunto ha dentro la malinconia ma non ha non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose, è un blu abbastanza acceso, è un blu, chiaramente non è un verde, no, che ti dà speranza, però è un blu colorato, è un blu bello, a me mette molta serenità quel blu, quindi quando guardo la copertina del disco e vedo quel blu dico va bene, è giusto, è lui.
1: Per chiudere un attimo l'intervista volevo chiederti se oltre al disco che esce appunto venerdì 29 maggio ci sono date in programma o...
0: Per il momento abbiamo annunciato l'unica data a Milano il 19 giugno al festival di Siamo Magazine, sarà una data molto figa, c'è una lineup incredibile, ci sarà il DJ set di Finaltea, poi i Delicatoni e credo anche un'altra apertura che non so se hanno ancora annunciato. Comunque ecco, sarà un concerto molto divertente, in realtà non vedo l'ora, sarà al Magnolia, quindi è un bel posto, quindi ecco, per chi è di Milano ci vediamo là.
1: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
0: Grazie a voi.
1: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
0: Beh, io sono Baltimora e Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
1: Perfetto, grazie.
0: Mi dovrei fare Twitter, ex, forse.
1: Perfetto,
0: grazie.
1: Voglio ringraziare tantissimo per aver partecipato all'intervista, ringrazio i miei amici Pizz per averci ascoltato e niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio allora.
0: In tasca il 29, ciao ciao.

0: finisce.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube. All of the hits from yesterday to today, only on

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today.

0: Play Your Rock.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
15: Investi in radio, la radio rende.
14: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Polyrock.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: E l'ASI, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: 18.04 su Poliradio c'è Pizza e Fichi.
1: Sium.
2: Yo, yo.
3: Ta Supreme Tarantino.

Buonasera a tutti amici di Poliradio, sono le 18.03 e questo è Pizza Fighe. Iniziamo subito con una canzone bellissima perché non dobbiamo perdere tempo.

0: answer. Human The Killers su Poliradio, su Pizza e Fichi alle 18.08. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare sia io che Gaia qui di fronte a me. Ciao, io sono Simone.
1: Ciao,
0: mi
1: piacere, piacere, è un piacere mio.
0: E dall'altra parte c'è Gaia. Come stai, Gaia? Tutto a rosto?
1: Io bene, dai, abbiamo iniziato male, però adesso continuiamo bene.
0: Abbiamo iniziato benissimo con Human dei The Killers, che è una delle mie canzoni preferite e arriva direttamente dal 2008. Ricordo di averla passata in un nulla 2008, qualche tempo fa. È veramente incredibile questa canzone, che ascoltavo durante i miei viaggioni in macchina, e l'abbiamo ritrovata qua. Come al solito, Pizza e Fichi per raccontarci un po' quello che succede nel mondo, giusto Gaia?
1: È giusto, è giusto. Per raccontarci tra di noi e raccontare a voi e aspettare i vostri racconti.
0: Assolutamente, giusto? Assolutamente.
1: Perché non siamo da soli, quindi mi raccomando, potete sempre scriverci su WhatsApp al 320 320 56 652, su Telegram al Poi Radio Bot, potete chiamarci allo 0223992475 o 76, oppure non guardarci su Twitch, perché oggi non ce l'abbiamo.
0: No,
1: immagino.
0: No, perché, solo voce, ci piace
1: radio,
0: andare in voce.
1: Esatto, la radio è solo voce.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tante le notizie che arrivano dal mondo in generale. Oggi è stata una giornata di lavoro per me, di studio per te, giusto Gaia?
1: Giusto, giusto. Domani un esame.
0: Nonostante il caldo che asfissia fuori. Che ci attanaglia, insomma, l'anima, c'è bisogno di tanta aria condizionata. Vi racconto di questo studio che ha scoperto l'acqua calda, come al solito, ovvero che studiare con questo caldo è una follia, venendo anche un po' a temi di attualità, visto che ieri a Temptation Island c'è questo ragazzo che si chiama Gabriele, il cui termine preferito è follia. Ecco, è folle anche studiare con questo caldo. Pare che a 30 gradi il tuo cervello possa perdere oltre il 13% delle sue performance, lo sapevi?
1: Lo sento su me stessa, esatto. Soprattutto la sessione estiva è emblema di questa cosa, secondo me. E soprattutto
0: sì.
1: Andare agli esami con questo caldo, se non c'è l'aria condizionata, come capita in questi giorni, sento in questa università, a quanto pare fantastica.
0: In qualsiasi anche ambiente, soprattutto anche per la sovraesposizione, no? Cioè, credo che tutti i palazzi di questa città, qua a Milano, ma in generale in tutta Italia, stiano richiedendo un po' un sovraccarico di elettricità per far andare l'aria condizionata, e sicuramente questo non fa bene. Tra l'altro ovviamente tutti i cavi elettrici passano per la terra, sottoterra, che si sta surriscaldando, insomma tutta una serie di problematiche che derivano dal famoso e ormai citato ovunque cambiamento climatico, di cui stiamo purtroppo assaggiando gli effetti in questi giorni drammatici dal punto di vista del calor.
1: È vero, sicuramente non c'è cura a questo caldo.
0: Se non
1: andare in piscina e basta.
0: Assolutamente
1: non c'è
0: sì.
1: Niente.
0: Sarebbe proprio bello prendere una pastiglietta che possa aiutarci a percepire meno caldo. Non so se il paracetamolo fa questo effetto, effettivamente.
2: Lo so.

0: Continuiamo a parlare di caldo asfissiante, dopo aver sentito paracetamolo di Calcutta, che potrebbe essere una di quelle medicine che ci può aiutare. No, non credo ci possa aiutare in questo caldo. Sicuramente però caldo che, come abbiamo citato, come abbiamo detto, non aiuta a stare concentrati, no? Quando l'ambiente appunto diventa troppo caldo, il cervello cambia priorità. Invece di investire tutte le sue risorse nell'attenzione, pare che appunto si deconcentri in qualche modo, no? E uno studio di Harvard lo ha osservato e ha dimostrato che si allungano i tempi di reazione, più lenti del 13%, e si commettono anche molti più errori cognitivi. La fascia ideale per rimanere concentrati, quindi la temperatura ideale, sarebbe attorno a 20-22 gradi, quindi diciamo che il periodo forse per studiare meglio, per lavorare meglio, si aggira attorno a marzo, qua in Italia, più o meno quella temperatura lì.
1: Più o meno,
0: lì.
1: Dai.
0: Sì,
1: marzo,
0: sì, sì.
1: Marzo-aprile.
0: Marzo-aprile è il periodo migliore, che tra l'altro è anche il periodo migliore per fare un po' quello che si vuole, andare a farsi qualche giro fuori porta, e quindi insomma ogni scusa è buona per non studiare, per non focalizzarsi alla fine.
1: Esatto,
0: no?
1: Ma infatti chi ha le ferie a marzo-aprile oppure ottobre-novembre, che sono i mesi in cui tutti lavorano, è fortunatissimo, perché i voli costano poco.
0: I voli costano poco, c'è meno gente in giro, la temperatura è perfetta.
1: Meno, esatto.
0: No, ma infatti dovremmo spostare tutto di là.
1: Dovremmo spostare tutti le ferie, così siamo tutti in quei mesi lì.
0: poi diventa un disastro
1: uguale.
0: Al contrario.
1: Ma pensa un po', un'altra cosa sul caldo che ho trovato, è una curiosità che io trovo assurda, che è quella per il quale i paesi caldi mangiano più piccante rispetto ai paesi freddi.
0: Ah.
1: Quindi in Messico, ad esempio, con 40 gradi
0: mangeranno
1: la
0: gelatina. Sì,
1: esatto,
0: sì,
1: invece
0: sì.
1: No, continuano a mangiare ancora di più il piccante, perché contiene una sostanza che non so come si chiama scientificamente, che fa percepire la temperatura corporea più alta.
0: Assolutamente,
1: quindi...
0: sì. Immagino che sia una vera verità, nonostante la dica tu, Gaia, che ti prendo un po' in giro.
1: Ecco,
0: no, scherzo.
1: Grazie.
0: Perché oltre al piccante, so anche che nei paesi molto caldi, ad esempio quelli del Nord Africa, usano bere tè, il tè che preparano loro, molto buono, a temperature elevatissime, quindi anche su appunto 45 gradi, proprio perché fa l'effetto contrario. Anche nel deserto i famosi beduini del deserto bevono questa bevanda super calda per fare l'effetto contrario.
1: Ma sai perché fa l'effetto contrario?
0: No, non lo so.
1: Perché tu sudi, quindi il sudore evapora dal tuo corpo e tu ti rinfreschi sudando.
0: Ok.
1: Quindi quando fa caldo, in realtà fa bene sudare, perché il sudore è sintomo che il tuo corpo si raffresca. Perché quando hai la febbre sudi.
0: Quindi bevono caldo per sudare.
1: Eh sì.
0: Ok, ok.
1: Perché quando tu hai la febbre, hai 40 di febbre, tu sudi perché il tuo corpo vuole buttare via la temperatura calda, no?
0: Sì, sì, sì, certo. Per rinfrescarsi,
1: esatto.
0: Rinfrescarsi meglio. Tra l'altro, l'ho studiato anche in un esame di scambio termico e di massa.
1: Vedi.
0: C'è proprio uno scambio di calore, di termico in questo caso, molto, molto più efficace. Efficace quando sulla nostra pelle si formano queste goccioline di condensa che poi appunto è il sudore, aiutano allo scambio termico e a regolare l'equilibrio con l'ambiente.
1: Esatto,
0: abbiamo
1: esatto.
0: Anche fatto divulgazione scientifica.
1: Pensa un po', sembriamo tipo Geopop.
0: Hai visto? Potremmo esplorare questo mondo della divulgazione scientifica.
1: È vero. Comunque, in tutto ciò, per rinfrescarci stasera, cosa ci mangiamo?
0: Che ne so io mangerei sempre pizza ogni sera, anche se è caldissima.
1: Vabbè,
0: devo essere sincera.
1: Il piccante, quindi non lo so, l'arrabbiata potrebbe essere un piatto che ti mangi.
0: Una pizza all'arrabbiata, una diavola ci piace.
1: Salamino piccante.
0: Diciamo che questa è la nostra versione del tè caldo dei beduini,
1: esatto,
0: d'Arabia. Diciamo,
1: esatto.
0: Questa è la nostra versione, ci piace. Potremmo continuarla e coniarla, questa versione.

0: Questa è una canzone che mi dà le stesse vibe di Human dei The Killers che abbiamo sentito in apertura.
1: Ah sì?
0: Sì, assolutamente.
1: Beh, pensa che è una canzone che è stata, che è uscita ed è stata registrata in estate, quindi ti dà la vibe estiva, giustamente.
0: Sì,
1: siamo
0: sì,
1: nel 1997.
0: Più che estiva in generale, proprio da viaggio, no? da grande viaggio.
1: Da viaggio estivo con la macchina che apri il bagagliaio e butti dentro le valigiotte.
0: Esatto. Poi anche da video riassuntivo di una vacanza, no?
1: Esatto.
0: Quella vibe lì.
1: Quella vibe lì.
0: Che ti assicura i likes.
1: Esatto,
0: likes.
1: Esatto. Ma stavamo parlando di caldo e in particolare di come rinfrescarci da questo caldo, soprattutto di Milano. E non solo gli uomini sanno rinfrescarsi dal caldo, ovviamente abbiamo parlato di mangiare cibi piccanti, di andare a fare un giro in piscina. Non solo gli uomini hanno adottato questo tipo di tecniche, ma anche gli animali. Pensa un po', i koala, per scappare dal caldo, abbracciano i tronchi degli alberi.
0: Ah, è per quel motivo lì che abbracciano i tronchi degli alberi. Io non
1: esatto,
0: lo sapevo, pensavo
1: esatto.
0: volessero affetto dagli alberi, da qualcuno, e quindi lo cercassero negli alberi.
1: No, invece no, sono così carini, ma in realtà è perché la corteccia degli alberi va a 7 gradi sotto rispetto all'aria circostante, quindi è come se abbracciassero tipo un ghiacciolo.
0: Ma incredibile,
1: ma sono carinissimi.
0: Hanno trovato il metodo della vita. Noi se ci abbracciamo tra di noi umani crepiamo in 5 secondi.
1: No, beh, però se abbracciamo le cortecce degli alberi forse anche noi stiamo al fresco.
0: Però se abbracciamo le cortecce degli alberi probabilmente ci viene a prendere qualcuno pensando che non abbiamo tutte le rotelle a posto.
1: Secondo me no, potrebbe essere una tattica.
0: Però questo si collega a un pensiero che facevo questa mattina, ovvero che Milano in particolare, ma anche tante altre città, probabilmente stanno diventando così calde perché mancano un po' di questi alberi, di questo verde in giro per la città, che non solo crea evidentemente zone d'ombra dove potersi andare a riparare in qualche modo, ma vero e proprio fresco naturale, come dici tu, prendono direttamente il calore dal terreno, in questo caso il fresco dal terreno, e lo portano in superficie. Quindi sarebbe buona cosa riuscire a aumentare un po' queste zone alberate in giro per la città, anche perché appena sali un attimo di quota, non so se ti è mai capitato, e magari vai in montagna, verso una cima, insomma, non è solo l'alzarsi di quota che produce freschino in qualche modo,
1: certo.
0: Ma proprio la presenza immane di alberi che in città non ci sono, no? Me ne rendo conto spesso quando salgo in città da me a Bergamo, ci sono questi viali pieni di alberi e ti portano in quota, ma ti portano a 300 metri di altezza, non di più, no? Però lì avverti subito il fresco che ti arriva in faccia, quindi dovrebbe essere una pratica, ecco, diffondere un po' questo alberame in giro per la città. Cioè,
1: ma sai che lo sento un sacco quando salgo in montagna, ma con la funivia, perché ovviamente sali di quota, ma velocemente, no?
0: Ok.
1: E quindi intanto vedi che la vegetazione cambia in modo drastico, cioè salendo di tanti metri
0: di
1: velocemente.
0: Pochissimo, sì, è vero.
1: Esatto,
0: è vero.
1: Tu vedi tipo prima gli alberi normali, cespugli, poi di colpo i pineti, no? E quindi cambia vegetazione e senti tipo lo sbalzo di 10 gradi, dici oddio dove sono? E quindi bellissimo, è vero, questa cosa della montagna funziona un sacco.
0: Della montagna è proprio della vegetazione
1: della
0: che
1: vegetazione
0: cambia, sì, sì, sì.
1: E infatti nelle città odierne cosa succede? Che si scioglie il cemento e si sciolgono pure i semafori. Io ho appena visto un video a Torino dove
0: si è sciolto un semaforo. Addirittura.
1: Che sembra tipo un quadro di Dalì, cioè sembra finto, sembra AI, invece è vero, e io non so com'è possibile questa cosa. Cioè, immaginati un semaforo.
0: È vero, mi ricordo il famoso quadro.
1: Il tempo, la persistenza del tempo.
0: Sì, quello con tutti gli orologi sciolti. Quello non erano semafori, ma più o meno sono simili, anche perché indicano un po' anche quelli, no? Il passare del tempo, in qualche modo, se vogliamo proprio pensarci.
1: Quello lì. Però per abbinare le due cose, quindi il fatto di sciogliersi e il fatto di rinfrescarsi, c'è una notizia interessantissima che viene dal Giappone, che è spesso avanti anni luce rispetto a noi, e che è quella che hanno inventato un gelato che non si scioglie al caldo.
0: Un gelato che non si scioglie al caldo. Questa è, penso, forse la notizia da Nobel per la fisica
1: Vero.
0: Dell'anno.
1: E però per scoprire perché dopo.
0: Voglio approfondirla.

0: Wow, 12 to 12, Sombra, su Poliradio alle 18 e 31 minuti, spaccati, spaccatissimi.
1: Siamo proprio a metà, attenzione.
0: Sì.
1: E quindi, oddio, ma questo era il microfono.
0: Che rumore hai fatto col microfono?
1: Mi sono spaventata. Pensavo fosse la base. Quindi niente, dobbiamo scoprire praticamente perché il gelato in Giappone non si scioglie. Solo in Giappone, Solo in Giappone il gelato.
0: Solo in Giappone non.
1: Nel resto del mondo si scioglie. In Giappone no. Perché? Perché hanno inventato questo gelato caratterizzato da un estratto di polifenoli che è appunto ricavato, è una sostanza ricavata dalle fragole, insomma,
0: okay.
1: E che impedisce all'acqua e all'olio di dissociarsi.
0: Ok,
1: quindi ovviamente non dissociandosi le molecole, non è un legame ionico, non so che legame sia tra acqua e olio. No, si scioglie.
0: Acqua e grasso, diciamo, in generale.
1: Legame
0: probabile.
1: Lipidico.
0: Sì, quella
1: quello
0: roba lì.
1: Quello lì
0: lo sappiamo.
1: Quel legame lipidico lì non si
0: scioglie.
1: Esatto.
0: Ma pare che sia buono uguale o probabilmente farà un po' schifo questo gelatino.
1: Allora, secondo me è solo il gelato alla fragola.
0: Che già di per sé,
1: che già di per sé
0: buono.
1: È il mio gelato schifoso proprio.
0: Il mio
1: cioè,
0: gelato,
1: il mio
0: non,
1: gelato
0: preferito.
1: Non preferito.
0: Okay.
1: Perché è quello che proprio odio, sa di chimico. E non sa di fragola. Cioè,
0: il gelato migliore che hai mai mangiato, dove l'hai mangiato tu?
1: A Cremona, a casa mia.
0: Questo è campanilismo.
1: No,
0: il gelato peggiore invece che tu abbia mai mangiato?
1: Credo a Sirmione, in una di quelle gelaterie sovrapprezzate. In cui...
0: È vero, cavolo. Sì, a Sirmione ci sono queste migliaia di gelaterie.
1: Tutto
0: in una
1: uguali.
0: Cittadina grande quanto un quartiere di Milano, praticamente. Ci sono almeno 40 gelaterie tutte uguali che fanno gelato non artigianale. E solo ed esclusivamente ad uso dei turisti.
1: Esatto, infatti
0: che
1: sono...
0: accettano quelle condizioni. Perché esatto. Oggettivamente male. Io il peggiore che ho mai mangiato è stato in Germania, nella città di Lipsia. Ero a fare questa gita interculturale con la scuola alle medie, mi ricordo. E avevo mangiato un gelato e mi è rimasto sullo stomaco e anche nella memoria come uno dei peggiori.
1: Ma
0: che abbia mai mangiato.
1: Hai conseguentemente a questo gelato evacuato?
0: Cioè, vabbè, perché... ma che domanda è?
1: No, per capire se sei stato così male o se faceva solo schifo.
0: No, faceva solo schifo. Forse anche a New York il gelato non lo fanno tanto bene, visto che non siamo in Italia e quindi quello che è fatto fuori dall'Italia di solito non è buono.

0: La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, in onda su Poliradio quando sono le 18.38 e stiamo per fare un momento di ricordo che sicuramente non sarà emozionante tanto quanto il momento del racconto in diretta fatto dal nostro Ema Campagnolo nel lontano 2009, ma in qualche modo vorrebbe anche avvicinarsi, visto che entrambe le persone che sono in onda in questo momento, ovvero io, Simone, e dall'altra parte Gaia, sono dei grandi fan di Michael Jackson.
1: È vero, fan numero uno, direi proprio.
0: Numero uno.
1: Io numero uno, poi tu non lo so, però è il mio numero uno.
0: È il numero uno di giochi facile, diciamo che era appunto la stella, non di Broadway, ma insomma del pop in assoluto, scomparso appunto il 25 giugno del 2009, quindi ormai 17 anni fa. Ema oggi ci ha condiviso questo racconto in diretta praticamente un'ora dopo la dipartita del re del pop, e oltre al fatto che mi ha emozionato anche tanto quanto si sentisse la differenza audio rispetto ad adesso.
1: È vero.
0: Quello è stato molto emozionante. È stato emozionante anche sentire proprio delle parole genuine, sane, proprio di una persona che si vedeva molto legata a un'altra persona che appunto non conosceva, come ha ben detto Tancredi commentando anche questo spezzone di diretta. Il fatto che fosse molto legato a Michael Jackson, ma è risaltato nelle sue parole, nel suo tono di voce, nel suo modo di annunciare la notizia in qualche modo,
1: no? È vero, poi sicuramente sai, era un'icona di quel momento, va anche il tour di This Is It in programma, e quindi forse non se lo aspettavano. Mm-hmm. Cioè era un personaggio enorme, erano tutti legati, affascinati da questo personaggio, che di colpo ti è arrivata una notizia e dici oddio. Anzi, mi ricordo, e l'ha pure detto Ema, che la notizia non sembrava vera all'inizio.
0: Sì, all'inizio sembrava voluto una mezza bufala.
1: Esatto, ci è voluto un po' di tempo, anche perché Michael Jackson è morto, ricordiamolo, sembra e pare, cioè è accertato per arresto cardiaco. Mm-hmm. Per eccesso di farmaci, ma non si sa esattamente in che condizioni e chi è stato, diciamo, l'artefice di questo fatto. È stato condannato anche il suo medico legale, quindi non si sa.
0: Sì, tra l'altro ha 50 anni, quindi insomma, esatto, anche sì, quello ha destato particolare scalpore vista la sua giovane età, comunque relativamente giovane, e soprattutto insomma quello che ha segnato per tutto il mondo della musica, per tutti gli appassionati non solo di musica, penso anche in generale di spettacolo. Un uomo tra l'altro appunto non solo cantante, una voce ovviamente una delle più incredibili, se non la più incredibile della storia, ma un ballerino, uno showman, una persona di grande
1: cuore, qualsiasi
0: cosa. Tra l'altro appunto ne abbiamo parlato spesso anche ultimamente grazie al film che è uscito riguardante Michael Jackson, che prevede anche un sequel,
1: esatto, perché si ferma proprio all'inizio del suo tour più grande, mi pare, e poi deve uscire appunto il secondo, che io infatti mi aspettavo fosse tutto concentrato in un film, in realtà. Mm-hmm. Cioè mi aspettavo la sua morte in quel film e ci sono rimasta un po', perché ho detto cavoli, adesso devo aspettare, chissà tra quanto uscirà, magari tra 10 anni.
0: No, dovrebbe essere già 10? In produzione. Sì. Tra l'altro nel film c'è il nipote, se non ricordo male, di Michael Jackson, che lo interpreta magistralmente. Si vede che ha dato anche un po' di geni dell'arte a questo suo nipote, che gli assomiglia.
1: È vero, è molto
0: parecchio.
1: Simile, molto simile, e anche, cioè, credo sia lui quello che balla effettivamente, ora non vorrei dire castronerie.
0: Non lo so, però dal punto di vista estetico è veramente,
1: esatto, veramente
0: impressionante
1: la
0: vicinanza. Tra l'altro io grazie a questo film ho scoperto proprio dei dettagli che non conoscevo, poi sicuramente tutto romanzato, molto romanzato, ma quello che è entrato nei cuori delle persone che l'hanno seguito e anche delle persone che lo hanno seguito dopo. Io per esempio è uno dei rimorsi più grandi della mia vita, e non aver potuto fisicamente partecipare sì, ad un concerto di Michael Jackson.
1: È vero, non possiamo partecipare ad un concerto sicuramente, però possiamo ancora ascoltare le sue canzoni, e questa è una grande fortuna, possiamo dirlo, vero?
0: Assolutamente sì. E nel 2009, proprio il 25 giugno del 2009, Michael Jackson veniva ricordato dal nostro Ema Campagnolo grazie a questa canzone, che parla di un uomo nello specchio, anzi di un uomo davanti allo nello specchio dice Ema, poi si corregge, dice di un uomo nello specchio, una canzone che effettivamente ti entra dentro con la sua melodia, con le sue parole, e siamo fortunatissimi a poterla rimandare in onda anche qua oggi nel 2026.

0: In quegli anni le classifiche erano dominate da tutte le canzoni di Michael Jackson, non solo da questa.
1: Ci mancherebbe.
0: Questa era triplo platino, pensa un po'.
1: Triplo platino.
0: Cioè
1: non... Man in the Mirror, Michael Jackson, che bello.
0: Esatto, che bello. Ma a proposito di Man in the Mirror, ovviamente abbiamo parlato un po' di Michael Jackson e della sua morte, ma non abbiamo parlato di lui come artista, no? Perché ovviamente non era solo un cantante, e questo l'abbiamo detto, era anche un gran ballerino. E qui mi soffermerei, perché oltretutto lo specchio, quindi il mirror, in realtà è un elemento importantissimo per i ballerini.
1: Beh, alla grandissima,
0: alla
1: direi.
0: Alla grandissima. E quindi non so se questo è voluto nella canzone, non credo, però mi è venuto in mente questa cosa. Effettivamente lo specchio
1: credo sia l'elemento più importante, esatto, nella preparazione di un evento, di una coreografia da parte dei ballerini, cosa che esce anche fuori dal film che citavamo prima, no? Il momento in cui Michael va in mezzo alla gente per... recruitare, adesso mi viene in inglese, ma reclutare, basta, esatto, basta questo termine, i suoi ballerini per il suo tour, e si trovano tutti di fronte a questo specchio in una sala prove gigantesca, un Michael Jackson così dal nulla,
0: esatto,
1: compare.
0: Esatto, perché pensa un po', era anche un grande perfezionista lui a livello di ballo, e ha...
1: chi l'avrebbe mai detto?
0: Ha sicuramente lanciato, vabbè, quello che è il moonwalk che tutti conosciamo, che in realtà era un passo che già esisteva negli anni 30, un elemento dell'hip hop che fa riferimento al popping, quindi a degli elementi che in realtà esistevano già, mm-hmm, e che venivano tanto usati negli anni 80, quindi non ha inventato nulla in realtà Michael Jackson, l'ha solo reso
1: famosissimo, non famoso, di più.
0: E quindi è appunto questa camminata all'indietro iconica che esisteva da una vita, e lui l'ha riportata sul palco forse in modo molto originale, e sicuramente abbiamo tutti in mente quella figura di profilo con il cappello, la giacca nera, insomma lui iconico. E non solo il moonwalk, ma anche l'inclinazione impossibile, io la chiamerei, quella che è nel video di Smooth Criminal, e quella che esegue anche in alcuni palchi, per la quale le figure dei ballerini e lui stesso si inclinano in avanti.

0: Nice to Each Other, Olivia Dean, mentre stiamo affrontando, ricordando il re del pop Michael Jackson, scomparso proprio il 25 giugno del 2009 all'età di 50 anni ormai, 17 anni fa, adesso avrebbe quasi 70 anni, pensate.
1: Sarebbe vecchio, sarebbe
0: sì,
1: vecchio.
0: Forse anche nonno, non so se è diventato nonno nel frattempo, bisognerebbe indagare.
1: Forse no, non lo so, però so che è uscito un video di sua figlia che canta e ha impressionato tantissimi social perché è bravissima.
0: Immagino.
1: Quindi
0: che canti.
1: Avrà preso.
0: Vabbè, insomma, tutti coloro che arrivano dal gene Jackson sanno cantare, perché ricordiamo poi che tra l'altro lui nasce e cresce all'interno di una famiglia di cantanti, Jackson 5, il papà che li ha ammaestrati in qualche modo a diventare un gruppo, esatto. Un gruppo così unito e forte, fra fratelli si riesce abbastanza facilmente, anche se dal film sempre emerge questo rapporto conflittuale proprio con il padre.
1: Esatto, infatti a proposito di legami in generale, Michael Jackson, e si evince questo dal film, era un personaggio abbastanza solo in realtà, mm-hmm. perché proprio per la questione della popolarità veniva, ormai era rinchiuso in casa, perché poverino cosa poteva fare, cioè se usciva lo assalivano, quindi assalito pure io, quindi ci sta, ma aveva tanti amici cantanti, e sicuramente amici cantanti che noi conosciamo e ascoltiamo su Poliradio sempre. Uno tra tanti era Freddie Mercury, pensa un po', che ha registrato spesso con Michael Jackson in studio a Los Angeles, ma si dice
0: si lamentasse
1: perché Michael Jackson portava spesso il suo lama in studio di registrazione.
0: Vabbè, non solo ma anche un po' un personaggio eclettico, lo sappiamo del resto, per essere un grande artista, un grande cantante come lui è stato, probabilmente un pizzico di follia, il famoso genio e follia all'interno della persona ci deve essere.
1: Esatto, ricordiamo che Michael Jackson aveva una scimmia di nome Babbo.
0: Infatti,

0: assolutamente.
1: Che era la sua migliore amica, lui aveva questo rapporto fortissimo con gli animali, insomma, era un personaggio davvero eclettico. E,
0: l'abbiamo ricordato già con Man in the Mirror, che canzone che appunto ha passato Ema su queste frequenze nel 2009. Volevo ricordarlo anche con Heal the World, la seconda canzone che ha girato Ema, che ha fatto passare Ema, ma purtroppo non l'ho trovata. Ho trovato un'altra grande hit, ovviamente tutte grandissime hit, quelle di Michael Jackson. Si chiama I Just Can't Stop Loving You, ed è in collaborazione con Sleda Garrett,
1: che pensa un po' non ha perso il treno come molte altre che l'hanno perso, tipo Whitney Houston, che non ha accettato di cantare questa canzone con Michael Jackson.
0: Io non so come si faccia a rifiutare
1: probabilmente
0: di cantare con Michael Jackson, chissà cos'è successo. Non noi vi so. Ringraziamo, grazie Gaia per essere stata qui con me.
1: Grazie a te.
0: È stato un grande piacere, ci vediamo al prossimo Pizza e Fichi e vi lasciamo con la grandissima programmazione di Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza
0: artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: bentornati, bentornati. Questa è un'altra puntata del Circo Volante di Poliradio. Si presuppone che se vi siete collegati apposta lo sapeste, ma magari siete qua per caso, stavate ascoltando Poliradio, sì. E tac, la sigla del Circo Volante
1: è
0: di Poliradio.
1: Così, di un così, botto,
0: all'improvviso.
1: Magari voi vi aspettavate che ci fosse già il programma, quello di Johnny, di cui non ricordo mai il nome.
0: Tutti fuori.
1: Tutti fuori, nessuno
0: no,
1: dentro.
0: No, questo è il Circo Volante di Poliradio. E quando dico questo è il Circo Volante di Poliradio, mi riferisco tendenzialmente a tre persone.
1: Tre persone.
0: Nello specifico, di fronte a me, lato regia, DJ Lorenzino da Trieste.
2: Salve, salve, salve.
1: Un applausone, un applausometro. Mi auto presento, visto che Gio sta facendo altre cose. O mi vuoi presentare?
0: Pensavo volessi tu presentare.
1: Ah, presento. Ci penso io, ci penso io. Mi raccomando con gli applausi.
2: Sì, ci sono, ci sono, ci sono.
1: Al
2: ci
1: mio,
2: sono.
1: Alla mia sinistra, il ragazzo che avete sentito parlare, il ragazzo che ha introdotto questo programma, il ragazzo che con me ha creato questo magnifico format gigantesco, Gio Rewind.
0: Buonasera, buonasera. E alla mia destra, colui che mi onora del termine ragazzo, che io purtroppo, ad esempio, per Trenitalia non sono più un ragazzo.
1: Cosa no, sei?
2: Male.
0: È un adulto.
1: Ok,
0: è un problema. Ma una, è bello sapere che adesso, per gli amici e i colleghi, si è sempre giovani, nonché ragazzi. Alla mia destra, il dottor Cadiu.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Ma se voi voleste farci la gentile cortesia di non lasciarci abbandonati a noi stessi, anche se so che mancano pochi episodi alla fine di questa avventura, potete interagire con noi in almeno quattro modi, mi si suol dire, giusto, DJ Lorenzino?
2: Sì, uno tra poco, ma quattro.
1: Perfetto, io li tengo tutti
2: contati.
1: Tu
2: indovina
1: contati.
2: Quale tra poco.
1: Allora,
2: anzi, facciamolo indovinare a loro.
1: Bravissimo, scrivete in quello in cui pensate.
2: Per esempio,
1: in quello che per non esempio. Così non ci deprimiamo se non arrivano messaggi.
0: Se siete un po' conservatori, un po' vecchio stile, un po' così, che volete dare i soldi a Meta, potete scriverci su WhatsApp al 320-320-5652. Se invece siete più per il colore blu, i paesi dell'est Europa e questo genere di cose, Telegram, Poliradio Bot.
1: Il porno, ne trovate un sacco, veramente un sacco. Veramente
0: si trova
1: sacco.
0: Di tutto su Telegram, sì, non sì, tutte sì, le sì, cose sì, che si trovano sono legali, ma il bot di Poliradio lo è, scriveteci.
1: Se invece
0: siete ancora più vecchio stampo.
1: Ma proprio antichi, antichi, antichi, antichi. Se vi piace colloquiare come faceva un tempo con i nonni, potete chiamarci al telefono in diretta allo 02 23 99 24 75 o anche 76 se preferite. Non ultimo,
0: Che okay. Cosa manca? Okay. Se siete esperti lo sapete.
1: Se e ci conoscete,
0: sì, signori, manca la possibilità di scriverci sulla chat di Twitch che sta arrivando.
2: Sta arrivando.
0: Non
2: sta
0: siete
2: arrivando.
0: Ancora lì, io vedo la telecamera ancora spenta, ma non anche appena l'altro. Arriveremo su Twitch potete scriverci anche nella chat di Twitch. Io direi di andare subito ad ascoltare qualcosa perché oggi sarà una puntata speciale. Pensate, avremo addirittura
1: due almeno due ospiti.
0: Almeno due ospiti.
1: I am a

0: Human di Anna Sophie, che è anche in tema con il nuovo film di, della DC Comics, Supergirl.
1: Supergirl.
0: Che possiamo dircelo, l'unica cosa di super che ha è la bellezza, indubbiamente, bisogna dirlo. Io sono innamorato di lei. Non so il nome
2: dell'attrice. Quindi tu riduci la bravura di quel personaggio.
0: Ok, no, l'importante è sapere. Per me è un capolavoro e non l'ho visto.
2: Sicuro che sia
3: sì, no, è una specie di, e vedete quando si parla delle rinnovabili, no? Dici c'hai le rinnovabili, l'energia solare che c'è, non c'è, no, può esserci, e ti dicono bisognerebbe avere comunque anche il nucleare per fare una sorta di zoccolo duro irrinunciabile, mm-hmm. E le cose sono un top, no? Quindi lui, senza vedere il film, sa che per via della bellezza di questa persona già sarà
0: 100%,
2: 100%. 100%.
3: Ma poi eventuale bellezza, sì, bravura, tutto il resto è un top,
0: sì.
3: Cioè va
0: sì,
3: sopra il 100%.
2: È vero.
0: Oltretutto c'è anche il cane, tipo Superdog si chiamerà, non so il come cane. Si chiama. A Crypto viene chiamato, mi sa il cane. Che tipo scioglie gli animi di tutti quelli che fanno cagare, non lo so. Se vi piacciono i cani, fatevi almeno 7 domande, insomma. Mm-hmm. Però vediamo, non lo so. Non voglio inimicarmi nessuno che ama i cani sono bellissimi. A me piacciono solo quelli degli altri. Se penso di avere un cane per me stesso, piuttosto mi taglio gli occhi e le morali.
3: Perfetto. Io vorrei parlare di un tema molto importante in questa puntata, che è il bullismo.
2: Ah, il bullismo.
0: In termini positivi o negativi?
3: In termini assolutamente neutri. Io in questa talk sarò come uno storico che narra senza giudicare.
0: Bravo, mi piace.
3: Il bullismo esiste, tendenzialmente viene visto in ottica negativa.
0: Posso dire, mi fa ridere con questa base perché sembra la cosa più bella del mondo.
3: Qualcosa di un po' più tranquillo.
2: Qualcosa di più tranquillo.
3: Ma una Doki Doki.
2: Una Doki Doki, certo. La facciamo subito.
0: Scusami, ma hai ragione a ridere perché lui. No, il bullismo
3: questa è un po' neutra.
0: Ci sta.
2: È un po' neutra.
0: Più tranquillo. Quanto meglio.
3: Allora, io ho constato che il bullismo è un po' un linguaggio un po' di basso livello, cioè tu magari vieni da me, mi fai argomenti, le cose in maniera elaborata, io ti rigo la macchina. È un po' un abbassare.
2: Non lo fanno.
0: Sì,
3: ecco, noi sembra un po' assurdo, eppure a quanto pare il dibattito politico si è abbassato molto ultimamente.
0: Possiamo pensare al 100%.
3: Al nostro presidente del consiglio, americano, che fanno battibecchi sui social.
0: Sembra veramente le lotte tra influencer.
3: Tra influencer. Ma io vorrei scendere a un livello ancora. Cioè, c'è chi
0: si riesce ad andare più in basso.
3: Sì, c'è chi ha abbassato la propria narrazione politica a un livello così basso che l'unica risposta possibile è il bullismo.
0: Cioè, ma non dovevamo essere apolitici ad un certo punto.
3: No, ma infatti narro in maniera
0: sicuramente
3: un povero politico italiano.
0: Sì.
3: Che sta subendo, non tanto lui quanto il suo partito.
0: Ok.
3: Nello specifico la sede di Firenze.
0: Ok.
3: Del bullismo online, del cyberbullismo.
0: Cyberbullismo.
2: A noi dispiace.
3: Stiamo parlando della sede di Firenze di Futuro Nazionale.
0: Mm-hmm. Siamo sicuri che il bullismo non ci piace a noi.
3: Del cyberbullismo. Dovete capire che qualche facinoroso è riuscito a cambiare la descrizione, insomma, l'ente del sede di Futuro Nazionale di Firenze, la cercate su Google, in un kebabaro. Se voi cercate Futuro Nazionale Firenze, negozio di kebab in questo momento chiuso, apre lunedì alle ore 14.
2: Beh, meno male che apre lunedì alle 14 un po' tardi.
3: Sì, non fa orario continuato.
0: No, sì, non mi piace sta cosa.
3: Si possono trovare diverse immagini di kebab, del capo kebabaro di questo partito che produce, taglia, affetta e vende.
0: Sì. La persona che fa il kebab.
3: Sì.
0: È Vannacci. Posso dire adesso, Vannacci non me ne voglia. Probabilmente questa cosa non l'apprezzerà. Vannacci, veramente qua non cerco lo scontro. Però lui comunque è scuro. Cioè, non è proprio.
2: Come?
0: Cioè, nel senso,
3: Sì, se dovessi... Vannacci, si è tirato un po' la zappa sui piedi. Una volta ha fatto un commento su Paolo Egonu dicendo che non ha esattamente i lineamenti tipici italiani. E la gente gli ha fatto notare che anche lui sembra più un turco nordafricano. E quindi da lì era nata questa di Vannacci Kebabaro. E quindi, oltre a poter apprezzare le foto dei kebab di Vannacci, che tra l'altro sono spesso appesi capovolti,
2: no! Ogni riferimento è puramente
3: possibile. Sì, ovviamente sì, sì, sono svariate recensioni. Kebab non è per nulla male, peccato per il proprietario un po' burbero che il 25 aprile decide di festeggiare San Marco, ha le idee confuse su tematiche storie, sociali e politiche. Forse dovrebbe limitarsi a preparare i kebab, scrive Nicolò.
0: Allora Vannacci aveva ragione, questi kebabari non vogliono integrarsi alle nostre regole,
3: diciamo, ci sono, non vogliono prendere il 25 aprile. Vedo recensioni contrastanti, c'è chi dice ottimo, un kebab quasi nostalgico, quindi okay, un kebab fatto come una volta, un po' italico, e chi invece lo esalta come kebab tradizionale. Ottimo kebab, falafel ben speziati, mi ricordano l'Etiopia, cambierei le camicie nere del personale in qualcosa di più attuale. Kebab clamoroso, mi ricorda il 1945. Kebab molto buono, gestore simpatico. Si vede che il kebab rispetta la tradizione turca. Il proprietario è tenuto a ribadire che ha seguito la ricetta che tramanda dagli anni 40. Locale gay friendly, ci sono decorazioni inclusive.
0: L'ultimo commento, posso dire, si distacca molto dagli altri, sì, che sì, comunque fanno sempre in qualche maniera riferimento a un certo periodo storico. Mm-hmm. Che è strano, quantomeno particolare.
3: Questa persona, vedi, come me ha letto recensioni contrastate, fa: sono entrato un po' titubante date le decisioni un po' altalenanti. L'intento è giusto, offrire del kebab di buona qualità. Ho trovato la carne un po' stantia e la piadina si vede che non è fatta in casa. Dicono che si esprimono meglio sotto Natale, dicono ritorneremo, io non so se ritornerò. Questo Julian.
0: Grazie Julian, sei forse il commento migliore, se posso dire la mia. Ma
3: e infine vorrei dire anche uno che ha provato l'asporto. Enrico dice: ho ordinato il kebab al telefono, ho concordato un orario, arrivato a quell'ora mi hanno detto di remigrare da dove sono venuto perché ero mezz'ora in anticipo. Questo odio alla Vannacci non lo capisco proprio.
0: Vabbè, ma ci vogliamo concedere quindi lunedì a Firenze?
3: Andiamo al kebab futuro,
0: futuro nazionale. A futuro nazionale. Io posso
3: lunedì
0: dire,
3: alle 14. Perché
0: lunedì alle 14.
3: Ricordiamo.
0: Magari ci svegliamo un po' tardi, ma comunque è un orario di pranzo. Comunque un po'. Possiamo dircelo senza cattiveria, anche ora di nuovo, Vannacci, che tende un po' verso la terrogna. Se dobbiamo proprio essere onesti, mm-hmm, e sinceri. Io ci andrei, ragazzi. Io ci andrei, sì. E se troviamo invece l'ufficio di Futuro Nazionale, ci arrabbiamo, diciamo: voi state mentendo
3: ai vostri follower, ai nostri, giusto così.

0: Mother di Erika Wickman, star dell'Eurovision, qualcuno se la ricorderà. Qualcuno
1: di che anno?
0: Invece no. No, non è, la canzone non è dell'Eurovision.
1: Ah, okay.
0: Lei è dell'Eurovision.
1: Ah, è una star.
2: Di che paese? Di che paese?
0: Finland, Svezia.
2: Bello quel paese, il mio preferito della Scandia Europa.
1: Fantastico, veramente bellissimo. Amici, come detto a inizio puntata, oggi non saremo soli. Cioè, già c'è un sacco di gente oggi, vabbè, un caldo afoso totale. Ma oggi abbiamo ben due ospiti.
2: Due?
1: Posso, vado subito a introdurli. Abbiamo in chiamata Giada, che non so se vuole che si dica il suo cognome, quindi io nel dubbio non lo dico. Poi decide lei. Ciao Giada.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, evito di dire il cognome, che non è sicuramente Cortozzi.
3: Puoi fare quello che vuoi.
1: Giada Cortozzi, ex mia collega di università e amica, possiamo definirlo amica. E invece qua in studio abbiamo Chiara, di cui anche lì qui evito il cognome.
4: Vai,
1: beh, comunque le potete trovare su Instagram nel caso se vi interessa.
3: Facilmente.
1: E lei invece, possiamo dire il tuo cognome?
4: Sì, sì, vai.
1: Sara Pulli, Chiara Sara Pulli, mia attuale collega di lavoro. E basta, diciamocelo veramente tranquillamente. Molti di voi già un po' confusi, anche loro stesse, perché loro non sanno niente, no, nessuno sa niente di questa cosa, se non io che me la sono sognata letteralmente la notte. Non vi preoccupate, non ti preoccupare. Si chiedono, ma perché due ragazze in studio? Sarà una questione sessista?
2: Per bilanciare,
1: assolutamente no, noi non siamo sessisti al circo volante di Polirà, cioè lo siamo solo se non ci sono ragazze. Se ci sono, assolutamente noi non facciamo nessun tipo di sessismo.
0: Forti con i deboli e deboli con i forti, con il giusto che sia.
4: Giusto.
1: Sarà per caso legato al fatto che loro sono entrambi ingegneri elettronici?
4: Davvero?
1: No, assolutamente no, non è quello, perché non ci andiamo a creare casini poi a dire ingegneri.
0: Quello deriva dal fatto che conosciamo solo ingegneri elettronici.
1: Ingegneressa, non ci vogliamo mescolare con questi problemi. Sarà dato dal fatto che magari entrambe hanno tatuaggi sui bracci di stampo floreale.
4: Lei,
1: se non ricordo male, tu Giada è una sorta di fiore, se non ricordo male.
3: Sì, è giusto.
1: Giusto? Chiara ha una sorta di farfalla,
4: no,
1: fata.
4: Questo non è
1: fiore,
4: vero.
1: Non è vero?
4: È una fata.
1: È una fata, una fata.
0: A me sembra Kirua di Anterante.
1: Ah, sì, perché ha un altro braccio. Non si tratta neanche di quello. Non si tratta neanche di quello. Sarà legato forse al fatto che hanno le stesse vocali nel nome?
4: È vero, non ci avevo pensato.
1: Ah, vedi, vedi.
3: Beh, siamo tipo migliori amiche.
1: Qualcosa del genere? Assolutamente no. Tutto questo si lega alle loro provenienze. Dovete sapere che Giada Bettini.
3: Okay.
0: Non è quella di
1: non
0: prima.
1: È quella di prima, assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Giada è una ragazza di Bolzano. E
4: di
1: quindi
4: Bolzano.
1: Anche Chiara è una ragazza di Taranto.
4: Giusto.
1: E voi direte, ma cosa c'entra? Dovete sapere che un paio di settimane fa, sul Sole 24 Ore, è stata pubblicata una classifica delle città migliori in cui vivere in Italia. Da un lato, in prima in classifica, avevamo Bolzano. Dall'altro lato, se tu prendi la classifica e la rototrasli, trovavi Taranto. E io volevo avere due persone che comunque sono di livello, perché hanno una carriera lavorativa, quindi non sono delle cialtrone, almeno io non le conosco per tali, che ci raccontassero un po' la loro esperienza, di come hanno vissuto la loro città. Quindi io la prima domanda che vorrei fare, parto magari da Giada che è in chiamata, è chiederle: Bolzano, com'è? Come la vivi? Come ti sembra? Cioè, si merita questo primo posto dal tuo punto di vista?
3: Secondo me no, quindi...
1: Okay. A parte... Però, allora, permettimi subito di incalzarti, Giada.
0: Il gol sarà Giada che deve abbassare il rating di Bolzano. La deve alzare.
3: Devo abbassarle perché si crede, ma non è proprio... Non lo so, boh. Cioè, vivendoci...
1: Però tu, Giada... tu hai vissuto per un tempo, hai anche lavorato qua a Milano, però di tua spontanea volontà, signori della corte, hai deciso di ritornare a Bolzano. Quindi una parte di me pensa che tu abbia scelto di tornare a Bolzano perché a Bolzano ti ci trovi bene.
3: Beh, cioè, nel senso, non la metterei magari al primo posto, però prime 10, così.
1: Ok.
3: Meritevole.
1: Giusto per chiederti, quale sarebbe per te la prima città?
3: Non lo so.
1: Vabbè, okay. Forse per te è Bolzano comunque, ma ti stai cercando di tenere bassa. Mi sembra ragionevole. Posso chiederti?
3: Sono umile.
1: Ma Qual è per te la caratteristica che più che è più bella di Bolzano in qualche maniera?
3: Se secondo dovessi me pensarci. La cosa più bella è, a parte la vicinanza con le montagne, che ovviamente può piacere o può non piacere,
1: certo.
3: Per me è andare in bici al lavoro.
1: Bellissimo.
3: Quello mi ha cambiato la vita.
1: Assolutamente. Poi c'è l'aria pulita, immagino, quindi tante robe belle. Sì. Dall'altro lato abbiamo Chiara. Ecco. Chiara, rappresentante di Taranto. Tarandina. E qua, Chiara, io ti faccio la domanda al contrario.
4: Okay.
1: Cioè, Taranto, dal tuo punto di vista, si merita l'ultima posizione di questa classifica fatta da Sole 24 Ore, ricordiamocelo?
4: Allora, Taranto di per sé non se la merita.
1: Ok.
4: Però i tarantini se lo meritano di fare l'ultimo posto.
1: Ok. Inizio a vedere alcuni tipi di problematiche quindi secondo te non si merita l'ultimo posto?
4: No, direi
1: L'Ilva,
4: no.
1: Non c'entra niente.
4: Vabbè,
1: corruzione,
4: però...
1: l'aria un po' sporca. Queste robe qua non classificano Taranto come una brutta città.
4: Ma è sempre colpa dei tarantini.
1: Però allora, anche qua io mi permetto di farti una domanda, Chiara.
4: Sì.
1: Tu, a differenza di Giada, ti sei trasferita da Taranto a Milano.
4: Sì.
1: Milano che comunque non è, possiamo dirci, non è la città più bella di sto mondo. Certo. Non è sicuramente, c'è molta pollution, direbbero gli inglesi.
0: Per citare i Telemagenta, ci sta, ma è un po' una merda. Tutto sommato, non era riferito a Milano, ma mi sembra un'ottima descrizione.
1: Decisamente sì.
4: Sì.
1: Tu, però, alla fine hai deciso di rimanere a Milano invece di andare a Taranto. Cosa ti ha fatto? Cos'è che ti ha in qualche maniera forse deluso di Taranto, per cui poi hai deciso di rimanere a Milano?
4: È una bella domanda. Allora, cioè, vuoi la risposta seria?
1: Sì. Io sono qua per fare cose serie, non sto facendo cazzate.
4: Boh, sempre perché si sente. Ok.
1: Sì.
4: E non lo so, non è una città che puoi crescere lavorativamente.
1: Quindi tu stai...
4: Comunque io penso di essere stata fortunata, perché sono sempre stata bene con la mia famiglia. Tutto
1: ricordiamo
4: quanto...
1: aveva una barca.
4: No, vabbè.
1: Forse due.
4: Non più. L'abbiamo venduta.
1: È la Taranto ricca, ho scelto Taranto ricca.
4: No, infatti.
3: Ma anche io, Chiara, comunque, siamo proprio uguali.
1: Ma come? Anche tu, Giada? Ma dove? Dove la tenevi? Sulle Dolomiti?
0: Ma scendi per le Dolomiti con la barca.
3: In Liguria.
1: Ah, faccia!
4: Allora siamo su livelli diversi, mi sa.
1: Vabbè, tu Puglia, tu, va bene tutto, assolutamente. Quindi tu dici, manca comunque un po' di lavoratività, però... Non è un brutto ambiente alla fine Taranto, è una bella città
4: allora,
1: in qualche maniera.
4: Io rimanevo abbastanza confinata nel centro, quindi non mi interessava granché del resto della città.
1: Ah, ok.
4: L'ho vissuta bene,
3: la
4: diciamo.
3: Povertà.
1: Ok, ho capito.
4: Però comunque frequentavo la piazza dei drogati.
1: Perfetto. Questo magari non interessava tutto il pubblico.
0: Ma dal punto di vista topologico o anche le persone? La piazza dei drogati, quanto, come dire, frequentavo... Via Celoria o proprio le persone?
4: Tutte e due le cose. Okay. Comunque.
1: Domanda, anche tu, Giada, frequentavi la piazza dei drogati? Se c'è a Bolzano?
3: Purtroppo no. No,
1: però anche tu hai molte piante a casa, se non ricordo male.
3: Bravo, esatto. La piazza era casa mia.
1: Ok.
0: E quindi la frequentava.
1: Un pochino sì. Va bene, quindi abbiamo avuto un primo... tête à tête con le due città, con due persone che sono rappresentanti, che posso dire se la tirano molto meno, cioè una che cerca di un po' abbassare, l'altra che comunque dice vabbè, io me la sono vissuta in un mare,
0: è un tiro alla fune al contrario.
1: Sì.
0: Si spinge verso il
1: non centro. Me l'aspettavo, ma è così. Io al prossimo talk, adesso magari andiamo un po' in musica giusto per calmare anche i toni in qualche maniera, che non ci sono stati in realtà, tutti sono strascialli, va bene così.
4: Adesso siamo migliori amiche,
1: perché ci sarà un test. Ci sarà un fantastico test con cui sposeremo.
3: No,

0: Louis Theroux It. Tom Hardy, uno dei cantanti che più passa dal circo volante di Poliradio, noi lo amiamo e speriamo
1: era
0: che
1: un po' di settimane che non passava.
0: Però io grazie al circo volante l'ho conosciuto.
2: Tra l'altro l'ha suonata live, cioè è passato qui veramente.
0: Non
2: cioè,
0: è vero, una
2: cazzata. No, no, sì, cioè adesso che c'è che l'abbiamo mandata.
0: L'ha suonata. Qua?
2: Sì, sì,
0: era
2: sì,
0: nell'altro stanzino.
2: È che è piccolino.
0: Ah, è molto piccolo lui.
2: Sì, è molto piccolino.
0: Okay. È un cardoncello, diciamo, è un cardioncello.
2: È un tarallino.
0: È un tarallino. Bravo, bravo, tu mi piace. Giada, sei ancora con noi? Perché Chiara c'è, la vedo, però te ovviamente non posso sempre vederti, non ho modo di monitorare la situazione.
3: Ci sono.
0: Ci sei, ok, perfetto, perfetto. Allora, noi qua al circo volante di Poliradio non prendiamo le cose seriamente comunque. Io tendo a non fidarmi dei giornali che parlano delle cose così a caso, senza sapere, e tendo a voler verificare io personalmente, insieme a tutto il mio team, a tutto il nostro comparto, se effettivamente le cose che vengono dette sono vere oppure no. Quindi se Bolzano effettivamente si merita la prima posizione e Taranto l'ultima. Quello che andrò a fare adesso è proporvi un quiz. Un quiz di 12 domande in cui voi dovrete rispondermi, e è importante che ci siate entrambe, così che in qualche maniera annulliamo anche le potenziali polarizzazioni. Ovviamente le domande sono fatte in maniera tale da essere il più wide possibile, cioè che non, siano proprio domande generiche, di carattere quasi generico. Mm-hmm. E vorrei sincere risposte, davvero sincere risposte, sia da parte di Giada sia da parte di Chiara, in maniera tale da toglierci fino in fondo il dubbio del ma Bolzano è meglio di Taranto? Taranto è peggio di Bolzano? Capiamo.
4: Scopriremo
0: scossa. Subito.
4: Scossa.
0: Va bene. Partirei subito con la prima domanda. Parto sempre da Giada, non ti offendere Chiara, ma no, è anche lei più grande, quindi tendo a chiedere magari a chi è più adulto normalmente.
3: Così mi fai sentire vecchissimo.
0: Sei comunque bellissima, Giada, tu lo sai.
5: Per la tua età.
3: Questa faccio malissimo.
0: No.
3: Se sentite singhiozzi non sono io, tranquilli.
0: Va bene, va bene. Prendi nel caso un po' di Scottex, che qua non possiamo comunque perdere tempo in lacrime e piante. No, scherzo. Prima domanda. Giada, e poi anche Chiara. Quale delle due città, quindi Taranto o Bolzano, ha una miglior vista sulle Dolomiti?
3: Secondo me Taranto. Scherzo, dai, Bolzano.
0: Ok. Minchia, mi stavo spaventando perché.
4: Però posso dire.
0: Vai, Chiara.
4: Cioè, dal mio balcone si vede i monti della Calabria.
0: Beh, io ti ho chiesto le Dolomiti, Chiara. Adesso.
4: Ma se vuoi giocare puoi sciare in Calabria.
3: Diglielo.
0: Non credi? Questa è una palese
3: bugia.
0: Sei mai
3: stata sulla fila? Sei mai stata
4: infatti,
3: sulla fila?
4: Sì, io sono stata con il mio ex fidanzato.
3: Anch'io.
0: Tutti con l'ex fidanzato. Avevate lo stesso ex fidanzato? Io non lo so adesso.
3: No,
0: che
3: no,
0: sta succedendo?
3: No, con la mia amica.
0: Ok. Non ex fidanzata. Perché sennò condividevate. No. Chiara, la tua risposta?
4: Sì, cioè, da Taranto, ovvio.
0: Dolomiti. Chiara, adesso siamo onesti, onesti intellettualmente, adesso, veramente.
4: Va bene, dai, ok, Bolzano.
0: Ok.
4: Lo ammetto.
0: Andiamo alla prossima domanda. Nella vostra città, in questa città, compare una persona che dice, di carattere partenopeo, che dice, where are you? Addu sta il mercato del pesce? Secondo voi, chi tra le due città, chi tra i cittadini delle due città reagisce peggio, un po' come dire con tensione e sfiducia in questa persona? Tu diresti Bolzano o Taranto?
3: Oddio, sai che è difficile rispondere a questa domanda. Secondo me seriamente, però dico Bolzano perché conosco i miei polli.
0: Va bene così.
4: Secondo me reagirebbero in maniera diversa. Cioè, ascoltami, le persone
0: Taranto adesso.
4: No, ascoltami. Cioè, Bolzano magari sì, è più marcato, però sono un po' più subdoli, cioè non lo fanno troppo vedere il loro odio. Mentre invece Taranti uscirebbero subito la pistola,
0: no,
4: capito?
0: No,
1: Erion, tu però
3: credo di voler andare.
1: Capisco che tu voglia essere neutrale, però se tu mi fai queste leggere sospinte, uno potrebbe insinuare che tu sia di parte.
2: No, ma c'è, cioè, secondo me, cioè,
4: infatti,
2: sì, sono domande che fai a qualsiasi persona appena la conosci e sai che è di una città diversa
0: per
2: dalla
0: favore,
2: tua.
0: Per favore,
2: sono domande normalissime.
0: Datemi il tempo e lo spazio. Guardate, sono domande che io ho redatto con persone di
2: del Sole 24. No, ma
1: le domande più la tua insistenza dopo mia
0: no, no, no, no,
1: qualcuno
0: no, no,
1: potrebbe sospettare.
2: No, ma è come si fa sempre.
0: Assolutamente. Andiamo avanti. Sì, sì. Anche perché ci sono un sacco di domande e non c'è più tempo. Allora, in quale città puoi trovare più facilmente una mummia fresca di freezer con pelle inclusa?
3: Bolzano,
0: ok.
4: Aspetta, ripeti la domanda.
0: Porco due, mannaggia te. In quale città puoi trovare più facilmente sì? una mummia fresca di freezer con pelle inclusa?
4: Anche qua, cioè, dipende. Cioè, secondo me è anche a Chiara. Taranto.
0: Aspetta, scusami, Giada, devo educare Chiara, perdonami. No.
2: Tra l'altro, Chiara ogni volta risponde dipende. Cioè, non ha mai risposto con Bolzano, dipende.
3: È vero.
0: Vorrei farti... Scusatemi, questa
2: stanno cercando
1: e questa quella censurata quella vera.
4: Vai, falla vedere.
0: Non so se come si
2: Poi descrivete quello che state vedendo.
0: Una mummia con la pelle.
4: Sì.
0: La famosa mummia del Similao. Veramente dirò io per te Bolzano, perché sennò non andiamo avanti con sta cosa.
1: Ozi. Il famoso DJ che cantava Hey Baby. Buonasera.
3: Sì, è vero.
0: Prossima domanda. Se voglio assaggiare un classico strudel con quel mele dell'Alto Tesina, dove consigliereste di andare?
3: Sta diventando molto più specifico.
0: Cioè, che dite? Perché?
3: Bolzano.
0: Non ho mai detto Bolzano io in queste cose.
4: Io dico Basilicata questa volta.
0: Ma veramente, Chiara. Ma smetti.
4: Mangiato un buonissimo.
0: A posto così. Chiara, ignoreremo le risposte da Chiara d'ora in poi, finché non è... Perfetto. Andiamo alla penultima domanda. Ho una festa in maschera in cui mi è richiesto uno stile tirolese, ma sono una taglia forte. Ho più chance di trovare un vestito in un negozio di Bolzano o di Taranto?
3: Beh, ma non lo so, boh.
0: No, che... Giada, ti prego, non iniziare anche tu, veramente. Mi state facendo fare una fatica. Sto sudando non per il caldo, ma per le vostre risposte, mannaggia.
3: Ma io non so il tasso di obesità, non lo conosco.
0: Ma... rispondo io per loro, perché veramente stiamo finendo. Vai, vuoi dire
4: no,
0: tu qualcosa, Chiara?
4: Voglio
0: Vai.
4: Parlare, certo. E secondo me Taranto questa volta, perché c'è una categoria più precisa di persone.
2: Si è rimessa a cercare costumi, negozi tirolesi, di costumi tirolesi, taglie forti.
1: A Taranto. Però c'è fuori
4: perché noi siamo comunque un po' particolari.
1: Ora
4: cioè,
1: Google AI Overview ti dice Taranto, guarda Taranto.
4: Infatti
3: è l'unica volta che rispondi seccamente comunque.
4: No, sì, qua sono abbastanza certa. Cioè è un nostro stile questo.
0: Non sono convinto. Andiamo avanti. Se dovessi tradurre dal tedesco la parola in italiano, il termine Bosen, come lo tradurresti? Come Bolzano o Taranto?
3: Devo dire Bolzano.
0: Ok.
4: Bosen. Sembra un po' il dialetto tarantino.
0: No,
4: questo.
0: Io sto
4: scusa,
0: veramente.
4: Tu sei di parte, io non posso difendere la mia.
0: Io non sono di parte. Queste domande sono state fatte.
1: A me sembrano delle domande un po' di parte, fattelo dire.
2: No, ma sono quelle che fa il Sole 24 Ore. Ai sindaci
1: il Sole 24 Ore ha fatto queste domande. Ah, per capire dove si viveva meglio. Ora mi spiego. Scusami, possiamo stracciare le domande del Sole 24 Ore e fare delle domande?
0: Va bene.
1: Okay,
0: andiamo
1: grazie.
0: Con le altre domande. In quale città passereste volentieri una giornata al mare?
4: Ah, ok. Taranto.
3: Taranto.
0: Ok. Io sono un tipo un po' nostalgico. Ogni tanto ho bisogno di riconnettermi alle mie radici. Io proprio Arion. Da quale delle due città posso sentire la vicinanza all'Albania e avere una chance di vederla?
4: Taranto.
0: Brava, mi piace.
4: Dal mio balcone.
0: Ah, dal tuo balcone?
4: No, dal mio balcone vedo la Calabria.
0: Va bene così.
4: Scusa, non puoi vedere l'Albania?
3: È quasi l'Albania.
0: Beh, da qualche parte.
4: No, devi andare dall'altro lato della Puglia.
0: Tranquilla,
4: cioè,
0: tranquilla.
4: Non sai manco la geografia.
0: Tranquillo. Se ho... Beh, Taranto, vai, adesso non stiamo a rompere, veramente. Se ho voglia di un piatto a base di questi tre bizzarri ingredienti. Cozze, riso e patate. È più facile che io venga accontentato in un'osteria di Bolzano o un ristorante di Taranto?
4: Per forza Taranto.
0: Ok.
4: Ma tu lo sai, Cracco, che si è incazzato da Masterchef?
0: Non me ne frega niente di Cracco.
4: Perché aveva portato riso e patate, un concorrente. E allora e tutti i tarantini si sono scagliati contro.
0: Io sto odiando Taranto in questo momento, sappiatelo. Sto odiando Taranto. Veramente. Volevo essere... Cioè, ho cercato il più possibile di essere...
1: Ma tu ne hai mangiato riso, patate e cozze da Campi la Bolzano? Incredibile.
0: Prossima domanda. A Cinderbolina mi si è rotta l'auto e ho bisogno di pezzi di ricambio. ahimè, dal mio portafoglio volano solo farfalloni, quindi pochi soldi. Se voglio trovare pezzi di ricambio a basso prezzo e possibilmente senza scontrino, in quale città è meglio che chieda?
4: A Taranto trovi di tutto.
0: Ok.
3: Secondo me è mio papà, perché lui è meccanico e giusto agganci.
0: È di Taranto, papà?
3: No, però chiederei a lui.
0: Andiamo.
1: Cosa stiamo dimostrando con questo quiz? Scusa.
0: Andiamo all'ultimissima domanda.
4: Sentiamo.
0: Se voglio prendere una intossicazione da metalli pesanti, in quale città mi conviene andare? Taranto o Bolzano?
4: Ma che dici? A Taranto mica succede.
0: L'Ilva.
4: Ma io non sono i bambini di tumore, cioè non è
0: che... vabbè, uno o l'altro, dai, adesso non stiamo a guardare proprio il punto, il puntale, diciamo.
4: No, no, dico Bolzano.
0: Insomma, è Taranto. Bene.
1: La tua opinione, perché secondo te la tua opinione?
2: È come una cosa del sole 24 ore, ha fatto così.
0: Però dopo questo strano test, dobbiamo dirlo, più difficile di quello che pensassi, raccogliendo tutte le risposte e tutti i dati, si scopre che Bolzano e Taranto hanno preso più o meno lo stesso punteggio, ragazzi.
3: No.
0: Quindi, alla fine di tutto...
3: Sì, sono uguali.
0: Sì, siete uguali.
4: Come
0: siete uguali,
4: due,
0: siete
4: sì.
0: uguali voi due.
3: Sì, esatto.
0: Ed è uguale la vostra città.
4: Tutto perfetto.
0: E poi, ragazzi, a me voglio dire un'ultima cosa. Ma l'unica città veramente da odiare... è Roma.
4: No, è Napoli.
0: Roma per,
3: come Roma?
0: Per i romani, Giada, i romani
1: è
0: sono...
1: come Taranto per i tarantini, allora.
0: E quindi, ora che ci siamo dati una risposta a questa domanda, io direi, vaffanculo sole 24 ore. Avete dato una risposta veramente sbagliata. E ascoltatevi questa canzone che può dire qualcosa... anche a voi.
1: Salutiamo anche Giada.
0: La salutiamo
1: dopo. Così si ascolta tutta la canzone al telefono.

0: dice Costantinopoli o dice Napoli?
1: Costantinopoli.
0: Morta Costantinopoli. Io non sono comunque d'accordo. Sempre peggio. Vabbè. Lotta al patriarcato dei Bardo Magno. Ricordate sempre di lottare per le vostre idee. Amici, siamo già alla fine della puntata.
1: Già.
0: E purtroppo dobbiamo salutare almeno uno dei due ospiti. Dato, Giada, tu ascolti mai il Circo Volante di Poliradio, giusto? Onesta.
2: No, ah, no.
0: Mai.
2: No, quando ero al Politecnico qualche volta l'ascoltavo.
0: Non ci credo zero, ci credo veramente zero.
2: Giuro, non lo so.
1: Devi è impossibile, quando ero al Politecnico non c'era circolante di Poliradio. Sei laureata prima.
0: È vero, no, tu sei stata super in tempo.
2: Radio, dai.
0: Va bene.
2: Ero anche passata.
0: Può darsi.
1: È vero.
0: Devi sapere, e poi ti giuro che ti lasciamo andare, che esiste un ultimo format del Circo Volante di Poliradio che è quello dell'assaggio di tramezzini.
1: La degustazione dei tramezzini.
0: Dato che tu sei a distanza,
1: non possiamo spedirti
0: un tramezzino, sarebbe estremamente complesso, se no ti avremmo fatto partecipare. Ma nonostante ciò, ti voglio ringraziare io, a nome comunque di tutto lo staff del Circo Volante di Poliradio.
1: E del Sole 24 Ore.
0: E del Sole 24 Ore, e di Taranto, e di Bolzano, ma perché no, di tutta l'Italia. Per essere.
3: Anche di Roma.
0: Vabbè, Roma bruci intera. di essere stata con noi, di aver partecipato a questo talk. E niente. Speriamo. Noi la prossima settimana facciamo l'ultima puntata. L'ultima puntata. Se vuoi venire, sei gradita ospite, sappilo.
2: Grazie mille, ragazzi. Grazie mille, è stato molto divertente.
0: Ciao, bacini.
2: Ciao,
3: ti voglio bene.
0: Non mi volete bene così velocemente, che mi fa un po'. Vabbè.
1: Adesso rispieghiamo il format.
0: Rispieghiamo il format, visto che Chiara invece lo ascolta il Circo Volante.
3: Sempre.
1: Allora, devi sapere
0: che non ascolta manco che, per il cazzo.
1: Diciamo, ora andremo a testare questo tramezzino. Ogni settimana abbiamo un tramezzino di cui diciamo gli ingredienti, non la marca, perché questa non è una recensione. No. Per poi stabilire qual è la combinazione di ingredienti migliore di tramezzini nel mondo.
0: Sappi che tu ti puoi esprimere su le tre categorie che Giorgio ha presentato.
1: Potrai assaggiare il tramezzino con noi.
0: Il tuo voto non va a finire nella media.
1: Il tuo voto non vale, ma influenza un po' l'opinione di noi altri qua.
0: In qualche maniera.
1: E si vota secondo tre criteri ineccepibili e ineluttabili, che sono l'esperienza sensoriale.
0: This one.
1: Quindi olfatto, vista, tatto.
0: Udito.
1: E il livello di riempimento, che spesso loro mi cadono. E il gusto, ovviamente.
0: E the ghost.
1: L'esperienza sensoriale nace osservando il packaging.
0: Ah no, ci serve
1: un po' sfondato e anche un po' mezzo aperto, mi verrebbe da dire.
4: Brutto.
1: E posso dire il sound non dei migliori.
0: Tu un po' vuoto.
1: Il mio suona.
0: Un po' sì.
1: Senti, aspetta, fermati. Il mio non è quasi mutato.
0: Il mio? Un po' di più.
1: Ma tu ora suona. Andiamo all'apertura. Andiamo all'apertura.
3: Vuoi provarci io?
0: Vai. Che dici, ti piace questo suono?
3: Sì, ma tantissimo.
1: Ah, non abbiamo detto gli ingredienti.
0: Ah, giusto.
1: Salame, rucola e formaggio. Con pane fatto in casa. Non si sa. Nella casa di qualcuno.
0: Che è una fabbrica, forse.
1: Apriamo.
0: Vai all'apertura, per favore.
1: Posso dire un'apertura incredibilmente soddisfacente?
4: No, il suono era molto bello.
3: Apri il mio?
0: Vicino al microfono, se riesci.
3: Non sono molto capace, forse.
0: Ti tengo una parte.
1: La bravura è nell'aprirlo vicino al microfono senza riempire di maionese il microfono. Perché devi sapere, Chiara, che tutti i tramezzini non lo dicono, ma contengono maionese.
3: Assurdo.
0: Si è aperto bene.
3: Meglio questo, posso dire. Cioè, sì, posso già esprimermi?
1: No, beh, ma devi dare un voto in decimi.
0: Prendine un.
3: Ok.
0: E guardalo.
1: Allora, l'apertura molto soddisfacente. Il packaging normale. L'odore è un po' generico, posso dirlo?
0: Io sento il salame.
4: Sì,
3: Il salame è predominante, diciamo.
1: Sì, però un po' chimico.
4: Posso dire che al tatto è un po' plasticoso?
1: Sì, sono.
3: Io lo apprezzo, in realtà.
0: Non è stata nonna
4: Non è stata nonna.
1: Allora, Lorenzo, quanto diamo all'esperienza sensoriale?
4: Dai, gli diamo un 6,5 perché ci sta.
0: Ok.
1: Solo, no, dai, io gli darei qualcosina di più. E dai. Ma 7 più.
0: Stiamo evitando di farlo dire a Chiara, così non veniamo influenzati.
1: Ma no, sì, Chiara, tu hai il tuo giudizio fondamentale.
0: Allora, esperienza sensoriale, basta.
3: Dovete sapere che io amo i tramezzini.
1: Sì, anche noi, se non lo faremmo.
0: Guarda quello che faremo recensiti.
3: È tipo la mia cena costante.
0: Okay.
3: Mi piace molto il tatto, quindi io darei un solido 8.
1: Ok.
0: Minchia, anche l'apertura e tutto ti è piaciuto?
3: 8.
0: Ok, io sto su un 7,5.
1: Ok, allora io, per insomma rispetto verso Chiara, do anch'io 7,5 anziché 7 più.
3: Grazie.
1: Per Okay. Ma il livello di riempimento mi sembra adeguato il mio.
3: Non vedi che dietro è tutto scarico?
1: Sì, ma guarda il mio com'è. Il mio straborda dietro. Però ognuno vota per il suo qua.
0: Esatto, perché ognuno guarda il suo.
1: A volte abbiamo avuto risultati il mio era vuoto.
0: Veramente completamente diversi, ma questa volta...
1: Tipo vedi questa volta che c'era un 6-6-3, ecco. In quel caso Lorenzo è stato sfondato.
0: Quello è stato il toast sbagliato, il tramezzino sbagliato.
1: Io, allora, non è pienissimo, ma 8 glielo do tutto.
3: 8 è troppo, secondo me.
0: Io sto solo

0: città dei tramezzini. Voti.
1: No, io non capisco perché. Rucola ci stanno due foglie. La rucola non costa niente come ingrediente. Perché non ne mettete un po' di più?
2: Confesserò,
0: c'è molto salame.
2: Non confesserò che ho cercato quelli con più rucola nel banco.
1: No, no. Allora,
2: quelli hanno ancora meno.
1: Guarda, no. No, non lo volevo fare apposta, ma è un 6 e mezzo.
0: Ok.
1: Forse lo volevo fare.
2: Io sono indecisissimo perché sto di salame, sa vagamente di rucola, ma rucola non ce n'è. Quindi non so da dove arrivi il sapore. E poi è molto salato. E allo stesso tempo, se mi bendassero, mi dessero questa mezzina di mano, lo assaggiassi, non penso che sarei sicuro che è salame. Cioè, sa di salame, vero, ma allo stesso tempo sa di qualcosa di generico. Quindi io mi terrò piuttosto schiscio con un 6 e mezzo, devo dire la verità.
0: Minchia. Allora, a me, devo essere sincero, forse perché...
2: Darò 7 in onore di Chiara.
0: Allora, per quanto riguarda me, invece, sono stra d'accordo con voi. Non c'era neanche due filamenta di rucola.
3: No,
0: non ho visto,
3: vero,
0: il verde.
3: Quanto ce n'è? Non ce n'è.
0: A posto così, Chiara. Il salame a me non dispiace. Secondo me, invece, era un salame ok. Formaggio carino. La maionese, secondo me, come sempre, butta un po' giù. Lo sappiamo. Perché non la dichiarano mai? È una cosa che ci
2: non
0: fa incazzare.
2: Non scrivono maionese sul
0: non ci, non mai, ma mai.
3: Però l'apprezzi, cioè, anche se non viene dichiarato.
0: No, a noi piace la sincerità in questo programma. Cioè, la sincerità è la prima cosa. Per questo pugniamo anche sulla rucola stavolta. E anch'io...
2: Per aver detto che c'era, ma non c'era.
0: Però mi è piaciuto molto, devo essere sincero, di gusto era ok. Quindi darò un altro 7. Dove siamo messi?
1: Quindi voto
2: 7.17.
0: Un metà classifica, direi.
2: Una metà classifica, sì, anche perché la metà classifica è fatta da molti 7. Sopra salsa e ceci, pomodori e rucola della settimana scorsa. Ma sotto cotte maionese che va piano e va sano e va lontano. Quindi non ha stupito. E questa...
0: Siamo già i baciozzi? No,
2: adesso c'è no. E poi i baciozzi.
0: Sì, ah, scusami, sì, perdonatemi. E io ogni tanto
2: la reazione era grave in 3 secondi.

0: No degli Haken, una canzone che sicuramente prende più tempo di quello che uno si aspetterebbe.
1: È lunga.
2: Amici, sapete cos'altro prende più tempo di quello che uno si aspetterebbe?
0: Non lo dire.
2: Dai, i talk dirlo. Del circo volante di Poliradio.
0: Porca troia, ne abbiamo fatto, uno in meno di cazzarola. Questi tarantini e
2: Bolzaini
0: si dice,
2: bolzanesi, so, bolzanici. Sudtirolesi.
0: La prossima volta invitiamo veramente una persona. Giada non era di Bolzano, ha detto no, scherzo,
2: è una figurante pagata. L'attrice.
0: Quindi siamo già arrivati ai saluti.
2: Sì.
0: Devo spiegare una cosa a Chiara di come si fanno i saluti qua al circo volante di Poliradio. Tendenzialmente si dice salutiamo tutti, però vabbè, chi se ne frega.
2: Noi vogliamo lasciare qualcosa di concreto.
0: Noi lasciamo sempre qualcosa di concreto. E sai quando tu ai tuoi amici dai i tuoi bacini per salutarli?
3: Anche a te do i bacini.
0: Non me li dare mai più.
2: Però più importanti.
0: Quando sono importanti sono.
2: Però
0: non vogliamo limoni.
2: Non bacioni. Una via di mezzo. Noi che adesso scoprirai, secondo me.
0: Okay. Posso ringraziarla di essere venuta qua.
2: Sì, puoi ringraziarla.
0: Grazie di essere venuta qua per restarti a questo sondaggio pubblico in qualche maniera. Spero tu ti sia divertita tanto quanto si è divertita Giada. Spero non diventiate amica, io ci ritengo a ribadirlo. Non voglio che i miei amici diventino amici. Se vi passate il contatto Instagram, io quitto da entrambe.
3: Ormai è troppo tardi.
0: Va bene così.
2: Ma cosa ci aspetta? Cosa ci riserva il futuro? Allora, se rimanete connessi, sentirete una puntata incredibile di Tutti Dentro.
0: Io sto in silenzio.
2: Su cui non diremo niente. Se invece rimanete connessi per tutta la settimana, o se vi disconnettete, perché vi connettete solo per il circo volante, attenzione, perché settimana prossima non vi dovrete connettere alle 19, ma alle 18:30.
0: Sì.
2: Perché domani sarà settimana prossima sarà l'ultima puntata del circo volante della stagione e forse di sempre.
0: Chi lo sa? No, è tutto da capire.
2: Quindi inizieremo mezz'ora prima, alle 18:30, con, non lo so, delle cose incredibili.
0: Sì, sì, le penseremo tutte. Ma nel mentre una cosa rimane costante in questo programma, ed è il saluto finale, che sono solo dei fantastici baciozzi!
4: Baciozzi! Baciozzi! Baciozzi! I've got Nigel, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go?

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 20.05 qui su Poliradio.
2: Io ho un problema con le bestemmie.
3: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi?
4: Sfarzosa, ha fatto i miliardi. Scusate, voi mi bestemmia pure.
5: Ma cioè, guarda, se, cioè, poi le bestemmie è l'unica cosa che impegnare.
2: Il problema non è Dio.
6: Sì, ma non mi costare, sporco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
7: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: La sregolatezza pura che non ha a che fare col genio. Mi salta.
1: Lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18, per la scuola pubblica. E io lotterò fino alla morte per questo.
2: Se vi va bene, bene, se no, seghe.
3: Un programma che non è mai sopra le righe.
4: Tutti dentro. Uno show di decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
3: Bella rega, benvenuti e benvenute in questa 30ª puntata di questa stagione che corrisponde alla... Mi sono già dimenticato, penso sia l'88ª puntata di Tutti Dentro di questa della sua storia. Io come sempre da 3 anni a questa parte sono Johnny Shock e come sempre alla mia destra siede alla destra del padre un grandissimo Mauro Carlino. Buonasera.
5: Buonasera, buonasera. Però dai, stasera non seduto all'impiedi come ormai... sempre da un po' di tempo con queste scrivanie alte.
3: E siede alla sua estrema destra, quasi vannacciato.
6: Vabbè, no, dai, mi dissocio direttamente.
3: Oh, è la prima volta che sei arrivato giusto.
6: Appunto, non mi meritavo alcun tipo di insulto.
3: Esatto, però arrivi in orario come i treni di quando c'era. Vabbè, niente. Stevie il Miracolato, buonasera.
6: Ciao, buonasera.
3: Come stai?
6: Bene, bene. Accaldato, va bene.
3: Madonna,
6: ho fatto tutto il tragitto a piedi per arrivare qua.
3: C'è un caldo del signore in questo periodo, vabbè. Ma non siamo qua per parlare di cambiamento climatico. Diamo un grande saluto ai nostri ospiti dell'associazione Tukiki. Bella lì.
7: Buonasera, buonasera.
3: Come state? Allora, vi potete presentare tutti e quattro a turno. Vai, vai.
8: Allora, io sono Marco, piacere.
3: Ok.
8: E sono uno dei poetieri del Tukiki.
3: Ok, prossimo.
9: Io sono Antonio e anch'io faccio il portiere.
3: Ok, vai, vai.
10: Io sono Elena e sono un'educatrice.
3: Ok.
11: Io sono Matteo e sono un allenatore, perché educatore non sono.
3: Ok, vabbè, se ci state ascoltando avete già capito di cosa state parlando, di cosa parleremo. Stasera parleremo di sport inclusivo, presenteremo chi e cosa fa l'associazione Tukiki. Ma voi nel frattempo, se ci volete telefonare in diretta, potete farlo allo 02 2399 2475, oppure se ci volete scrivere anche un messaggio potete farlo su WhatsApp, un messaggio solo di testo mi raccomando. Su WhatsApp al 320-320-5652. Perché invece, dottor Carlino, per i messaggi...
5: Ero nel mio mondo. Esatto. Per i messaggi o per le note vocali potete scriverci su Telegram a @ Poliradio Bot. Oppure se volete vederci, funziona la
3: sì,
5: webcam
3: sì,
5: stasera?
3: Sì,
5: oh,
3: sì,
5: incredibile.
3: Forse
5: potete vederci grondanti di sudore su Twitch a twitch.tv/poliradio.it.
3: Ma adesso abbiamo detto che parleremo di sport inclusivo stasera, ma ci risentiamo tra pochissimo. Sono già le 8.09, già tardissimo. Ma nel frattempo vi lasciamo con un brano. Questo è Time to Pretend degli MGMT.

0: Pretend. Allora, ci stanno già mandando dei messaggi su Twitch, twitch.tv/poliradioit. Indovinate chi sono? Dico Altuchichi. Però purtroppo ha il nome in vista, amico, quindi secondo me
1: è un nickname,
0: no.
1: Però
0: non lo conoscete.
2: Assolutamente indecifrabile.
0: No. Ok. Indecifrabile. Time to Pretend. Adesso parto da lontanissimo per raccontare questa cosa. Tra l'altro, selezione che è stata fatta veramente a caso, però mi ha ricordato una cosa. Allora, Matteo, tu te la ricordi questa canzone?
2: No.
0: Ah, perché è legata a una cosa, che avevamo fatto. Ti ricordi che anni fa io avevo fatto... Allora, io e Matteo ci conosciamo da quando eravamo alle elementari, probabilmente, perché arriviamo dallo stesso comune, e ho fatto uno slideshow, cioè un, tipo un video con tutte le foto, i video nostri vecchi, 7 anni fa, di quando avevo fatto un video con tutte le nostre foto e video di quando avevamo tipo 12 anni, 10.
3: Ma qual era l'occasione per fare questo?
0: Perché
3: video?
0: Era Natale, mi sa, a un certo punto, perché non ci vedevamo da un sacco, ci eravamo tutti trasferiti, era, mi sa, il primo Natale che facevamo qualcosa tutti insieme dopo che eravamo andati via dal paesino, e la soundtrack di questo video era Time to Pretend degli MGMT.
2: O non l'ho guardato o l'ho visto muto. Spero non di averlo visto muto.
0: No,
2: però il rischio
0: ricordo.
2: Di averlo guardato è alto.
0: No, l'avevamo proiettato. Vabbè, ma non importa. Questo è giusto per...
1: Non ha discorso successo.
2: Quanto meno non è rimasto nella mia memoria.
3: Piano con le parole così rischi di ferirlo. Poi finisce la puntata e lo troviamo a piangere.
0: No, come tutte le altre volte.
2: Ti consolano loro due.
0: ci sta.
4: Noi siamo dalla loro parte. Io te lo dico.
1: Siamo già divisi in fazioni.
0: Questo è un po' per spiegare com'è che ci conosciamo, com'è che siamo arrivati a Tukiki. Vi lascio.
2: Anche tu.
0: Anche fisica. Io vi sono anche venuto a vedere una partita, vero, a un torneo.
2: No, era una partita di campionato.
0: Vabbè, spiegate intanto agli ascoltatori da casa chi siete, cosa fate. Vai,
2: spiegate.
0: Prego. Chi vuole?
2: 1 e 2, Marco. Dai. Prima di domani.
5: Allora, noi siamo un gruppo di ragazzi che hanno avuto delle difficoltà.
0: Ok.
5: E quindi abbiamo formato, le nostre allenatrici hanno formato una squadra e
0: di calcio.
5: Sì, di calcio, ovviamente. E quindi io ho scelto il ruolo, volevo fare il portiere perché all'inizio non avevo tanto equilibrio nel muovermi e quindi non riuscivo a fare l'attaccante o giocare fuori.
0: Ok, e giocate a calcio a 5-7, non mi ricordo mai.
5: 7-7.
0: A 7. Sì. E vai.
2: Anche a 8 in realtà.
0: Anche a 8.
4: Sì, è vero.
2: E anche a 5, però il campionato principale è a 7.
0: Ok, e si inserisce in un tipo di campionato, com'è che si chiama? Adesso non mi ricordo niente, una volta ne avevamo parlato, non mi ricordo.
4: DPCS, tra l'altro io sono il primo arbitro con la disabilità, quindi ne faccio parte doppiamente in questo campionato.
0: Ok.
3: E sia come giocatore che come arbitro.
4: Sì, un po' grazie anche a loro perché quando mi sei iscritto al tuo kick ho conosciuto un nostro dirigente, un nostro accompagnatore che faceva sia parte del tuo kick che parte del, cioè conosceva anche l'AIA, quindi
0: okay.
4: Tra l'altro quando ho conosciuto l'AIA era un nostro torneo di calcio e l'arbitro con cui ho parlato era l'attuale mio segretario, il mio vicepresidente dell'AIA.
0: Che è l'associazione degli arbitri, immagino.
4: L'associazione degli arbitri.
0: Ok, perché l'associazione degli arbitri è la stessa che del calcio a 11?
2: Sì, perché è è la FIGC che organizza il campionato, si chiama di quarta categoria.
0: Ah.
2: E è riservato solo a ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale. E giochiamo lì come Cagliari Calcio, anche se siamo di Milano, però giochiamo con la maglietta del Cagliari. Questo.
0: Infatti, anche io me lo sono chiesto il motivo.
2: Boh, credo che
6: all'inizio ogni squadra di Serie A dovrebbe. Sì, era affiliata a una squadra di ragazzi con...
4: Ma tra l'altro i colori nostri non c'entrano niente con i colori del Cagliari.
1: Cioè non sono rosso blu, quindi...
2: No,
0: ok. Beh, quel violetto...
1: Lo scudetto neanche. Cioè lo stemma...
4: No, per niente.
1: Esclusivamente il nome.
0: Quindi è associato al Cagliari Calcio?
2: No, giochiamo proprio con le maglie del Cagliari. Ah, okay. Cioè il Cagliari a settembre ci manda divise... Ah, okay. per giocare, diviso da rappresentanza, giubbotti, tutto. Grazie Cagliari. Magari speriamo che a settembre ci mandino delle altre magliette nuove se ci stanno ascoltando. E basta.
0: Ci ascoltano sempre. Ok, e come cioè il campionato funziona come un normalissimo campionato di calcio a 7. Quante esatto. squadre ci sono?
2: Dunque, questa è una domanda difficile. Se vuoi ti posso rispondere che è praticamente diviso in 4 livelli, diciamo, per abilità. E quindi dal primo al terzo esistono da una decina d'anni.
0: Okay.
2: Dall'anno scorso è stato aperto il quarto livello, che si gioca a 5, che è quello che hai visto tu adesso. Non,
0: sì.
2: A posto.
0: Ok. E mi dicevi che invece ci sono, cioè se non mi ricordo male, ci sono sia giocatori con disabilità che giocatori senza.
2: Non in quello della FIGC.
0: Ok.
4: In quello della FIGC no, perché cioè in quella, diciamo, insieme al torneo New Five, oppure quello in calcio integrato a 8 che facciamo con altre squadre. Ma sono sia ragazzi con disabilità che normodotati.
2: Okay. Praticamente giochiamo, è organizzato dal CSI, si gioca in 8.
0: Che è il
2: Comitato Sportivo Italiano. Ok. E si gioca in 8, 5 ragazzi con disabilità e 3 atleti partner.
0: Ok.
2: Che non possono segnare. Noi però abbiamo nei 3. Giochiamo con un gruppo di ragazzi di un'associazione di Monza, che sono adolescenti che arrivano da situazioni di svantaggio sociale di vario tipo. E quindi
0: anche dalle comunità?
2: Arrivano, sì, esatto.
0: Sì.
2: E quindi possiamo segnare tutti e 8. Io quando gioco non posso segnare.
0: Okay.
2: Ma è una cosa che mi infastidisce un po', però vabbè, il campionato.
0: Ma come Antonio che gioca e fa l'arbitro, tu giochi e alleni?
2: Io gioco e alleno.
0: Non c'è un conflitto di interesse in questi
4: no,
0: due ruoli?
4: No, perché quando io arbitro non gioco nello stesso campionato.
0: Ah, ok, non giochi nello stesso campionato.
4: No, perché io arbitro in FIGC e quindi c'è conflitto che c'è la possibilità che magari arbitro nelle stesse squadre non si può. Cioè, non è...
0: Certo. Ok, allora da quello che so le partite poi dopo alla fine il campionato è la fine di un percorso, no? Cioè l'obiettivo non è solo quello di giocare e vincere.
2: Ok, l'obiettivo non è solo quello di vincere, sì, assolutamente. L'obiettivo di giocare, sì, nel senso ovvio che utilizzi il calcio come strumento per fare qualcos'altro, quindi non è la finalità stretta imparare a giocare a calcio. La finalità, cioè sfrutti il calcio come mezzo per fare gruppo, per dare uno spazio a chi uno spazio magari in altri contesti non lo avrebbe, quindi l'obiettivo principale è quello. Poi noi abbiamo dei fini educativi abbastanza elevati che magari proprio non tutte le società che partecipano al nostro campionato okay. hanno. Qualche frecciatina posso tirarla? Tanto
0: sì, dopo, no, cazzo ce ne frega.
2: Miei, no, poi.
0: No, beh, vai in prigione a Ginevra, però non ce ne frega un cazzo.
2: Beh, ma scarico la colpa su qualcuno, si può
4: Ginevra
2: fare.
4: Ginevra, perché facciamo i tornei di calcio lì, cioè facciamo un torneo internazionale a Ginevra, quindi ci mandano in casa praticamente.
2: Questi salti mi piacciono. No, sì, a sì. Ginevra andiamo a fare un torneo a maggio di solito, di 3 giorni.
0: Ok.
7: Dovete sapere quando Johnny annuncia le canzoni sono questi voli pindati.
2: Vi trovate bene.
0: A livello radiofonico sì, è altissimo.
2: Si sono messi uno davanti all'altro per un motivo. Lo sapevano già.
0: Esatto. Ma io vorrei sapere da entrambi i lati com'è che vi siete avvicinati a questa cosa. Cioè, vabbè, io so che tu hai studiato psicologia, hai fatto tutto il percorso, eccetera, e mi manca il pezzo in mezzo, invece dall'altro lato i ragazzi, cioè anche Elena ovviamente, e dall'altro lato i ragazzi invece vorrei sapere com'è che vi siete avvicinati, cioè perché giocare a calcio in questa realtà.
5: Allora, parto io.
0: Vai,
2: un po' di coraggio.
5: Praticamente, non so se posso dirlo, però io prima facevo l'attaccante, cioè okay. giocavo fuori. Poi mi è venuto il tumore al cervelletto e quindi okay. ho perso un po' di equilibrio. E però quando andavo in ospedale, che ero lì sul lettino, mi veniva sempre quella voglia: mamma, voglio tornare a calcio, voglio tornare a giocare a calcio, cioè proprio quello stimolo che viene da dentro. Quindi sono uscito dall'ospedale e sono andato a vedere un mio amico che voleva che giocava.
0: Okay.
5: E io ho detto all'allenatore, ma se posso fare qualche tiro, magari mi metto in porta perché non riesco tanto a stare in piedi. Facciamo conto che io ero ancora in carrozzina, quindi
0: okay.
5: Faccio due tiri, magari, e poi è andata bene il primo allenamento, ovviamente tutto contro mia madre perché lei non voleva.
3: Giusto, cioè, giusto.
2: Penso che sia
3: condizione necessaria.
2: Parlare male anche delle, cioè, delle persone che non ci sono.
0: Sì, sì, sì, no, guarda, noi super fan.
5: E poi mi ha anche concesso 5 minuti in campionato, proprio quello normodotato.
0: Ah, ok. E com'è andata lì?
5: Bene, bene, ho parato anche un tiro.
0: Top.
5: E poi ho detto, cioè lì non mi hanno rinnovato più la visita e quindi mi hanno detto basta, e ho trovato il Tukiki, che era un'associazione per ragazzi con difficoltà, e era pure vicino a casa, quindi sono andato là.
0: Ok, ok. Antonio?
2: Marco.
0: No, dai. No, dicevo. No,
2: stavi guardando lui, l'hai chiamato col nome sbagliato.
7: Diciamo le cose. Non è che si parla male solo di chi non c'è, anche di chi c'è.
2: Sì, non c'è problema.
0: Parla male di tutti.
4: Stessa cosa come lui, anch'io facevo l'attaccante prima di diventare portiere. Però ho detto, cioè, cambiamo ruolo perché mi piaceva come ruolo il portiere, e ho iniziato a fare il portiere prima di arrivare al Tukiki perché giocavo in oratorio, e ho iniziato come attaccante, ma alla fine ho detto il portiere forse è il ruolo più che ha più responsabilità che gli altri, e aiuta, diciamo, di più la squadra a concentrarsi durante le partite.
3: Antonio, voglio chiederti una cosa: tra fare l'arbitro o fare il portiere,
2: Antonio,
3: cosa preferisci?
2: Antonio Marco, scusa.
3: Antonio. Sei tu che mi hai ingannato, Johnny. Marco,
0: figa Mauro, porca troia, però.
3: Marco, cosa preferisci, fare l'arbitro oppure giocare in porta? Perché comunque sono due ruoli molto diversi e sicuramente hanno responsabilità diverse.
4: No, ti direi l'arbitro, visto come...
6: Ma come?
2: No,
6: scusa.
2: Dai, sta scherzando, rifai la domanda, scusa.
4: Perché, scusa?
3: Preferisci rifai. Fare il portiere o l'arbitro?
2: Non ho sentito la seconda parola.
3: Preferisci fare il portiere? Affermazione. Allora,
4: siccome c'è lui che mi ha preso praticamente in giro adesso, devo dire infatti,
7: ma
4: devo
7: no, dire è un bellissimo messaggio, anzi sì. Quest'anno bistrattati completamente gli arbitri, invece è un segno di riconoscimento.
4: No, diciamo tutte e due, non c'è distinzione, perché quando sei al, diciamo, in campo, per me dare il massimo in uno, dare il massimo in un altro è una cosa veramente molto bella.
0: Però sono, cioè, ti piacciono i ruoli di grande responsabilità?
4: Sì, diciamo di sì. E quando ho iniziato a fare l'arbitro ancora di più.
0: Ok.
2: No, ha detto, avete sentito, da quando ho cominciato a fare il portiere è il mio ruolo.
7: Io ho sentito così. Però comunque entrambi i ruoli sono ruoli che si prestano al servizio comunque o della squadra o del gioco. Cioè,
0: esatto.
7: Da questo punto di vista sono abbastanza simili, perché in un certo senso devi regolare anche un po' le dinamiche che ci sono o nella tua squadra o comunque tra le due squadre. Quindi
0: sì,
7: secondo me da questo punto di vista sono molto simili.
0: Mi verrebbe da dire anche il portiere comunque, cioè, non è la persona più in vista, no? Cioè, non
7: altro,
0: è il capocannoniere.
7: Io almeno quando parlavo anche con i miei amici che facevano il portiere, è molto particolare perché vivevi un po' la partita da solo. Cioè, nel senso, devi stare attentissimo a quello sì. Che succede anche se non sei attivo in
4: anche
7: prima
4: se
7: persona.
4: Anche se ci scaricano tutta la...
7: la frustrazione, no?
0: I momenti di difficoltà ci sono.
5: La responsabilità da portiere,
0: non che l'arbitro cioè non ti scarichi
2: sull'arbitro mai, no quello mai, no, però il portiere è in vista quando
7: sì.
2: Sbaglia
7: sì
2: cioè emerge il ruolo del portiere quando sbaglia
7: o parli di rigori o sbagli sì, più o meno di bella ribalta,
2: solo che di rigori di solito ce ne sono pochi e di tiri ne subisci di più, quindi un errore prima o poi
7: capita, vabbè, sì.
0: Ok, Matteo e Elena invece com'è che vi siete avvicinati a Tukiki? Cioè siete tutte e due laureati in psicologia?
6: No, io scienze dell'educazione.
0: Ok.
2: Però anche qui devi stare attento, l'ha detto prima che era educatrice.
0: Ah, ah beh, beh, ma educatrice, vuol, cioè uno può fare il lavoro dell'educatore senza essere laureato in scienze dell'educazione.
6: Ecco. No, invece io sono laureato in scienze dell'educazione. E faccio l'educatrice.
0: Ma che cazzo ridi tu, scusami, cioè ho detto può, vabbè.
6: Vabbè. Scusate. E mi sono avvicinata al Tukiki facendo il tirocinio in università.
0: Ok.
6: 8 anni fa. E nonostante il calcio non fosse proprio tra le mie più grandi passioni, cioè non lo è tuttora in realtà, però ho continuato e ci sono ancora dentro.
4: Per forza c'è di fianco a Matteo.
6: Eh?
4: Non è che sia un grande massimo, beh, di fianco a Matteo.
6: Però è successo, è capitato, ce lo dobbiamo tenere. Però anche i suoi lati positivi, dai.
4: È un difetto.
0: Un uomo rovinato.
3: Ne ha apprezzato il lato educativo dello sport, del
6: esatto,
3: calcio,
6: sì,
3: quantomeno.
6: Tutto lo strumento inclusivo, educativo, non prettamente calcistico.
0: No, come? No.
6: Vabbè, insomma. Avevo altre passioni sportive, sì.
0: Ci sta. Invece Teo compensa dall'altro lato,
2: esatto,
0: essendo un grande coach.
2: Io compenso perché non ho nessuna dote educativa, però il calcio mi piace molto e quindi quello mi ha aiutato.
4: Almeno quello.
0: E com'è stato approcciarsi invece al lato educativo? Cioè, tu arrivando da un contesto molto più competitivo, cioè quello del calcio puro.
2: Bella domanda. Entrando nel contesto, in realtà.
0: Ok.
2: Dato che quando entri in una squadra, in un qualsiasi tipo di organizzazione già formata, un po' i valori che ci sono te li porti.
0: Okay.
2: Dovresti essere un minimo in linea, perché sennò è difficile. Però se già c'è un minimo di vicinanza, quello aiuta. E poi entrare in un contesto che ha determinati, che si regge su determinati valori e che punta a fare determinate cose, ti aiuta, quello sicuramente. Poi il lato competitivo comunque.
0: Cioè,
2: cioè lì non è che quando alleno e perdo, sì,
0: cioè, comunque
2: basta, però
0: si
2: i 3 minuti non certo. È che sono contento.
0: No, certo. Ma
2: neanche loro, adesso stanno facendo un po' i timidi, ma ci subiamo delle... Si possono dire le parolacce?
0: Sì, sì, tutto quello che volete.
2: Un po' di parolacce.
0: Non le bestemmie, però. Se è possibile. Ok.
3: Dite
0: però,
3: un po' di parolacce. Non è che l'hai specificato, grazie.
0: Se, esatto, opzionale.
2: C'era il rischio.
0: Però,
2: C'era il rischio.
0: No. Però, infatti adesso tra pochissimo mandiamo un brano e poi dopo vi chiediamo un po' com'è il lato competitivo di questo campionato.

0: Bino con Litonia qui su Poliradio durante tutti dentro lo show di decompressione. E alla mia destra Mauro Carlino.
1: Io ho una domanda fondamentale per il proseguo della puntata.
0: Vai.
1: Da qua dipende tanto. Cioè, io sono un grande tifoso di calcio. Sfortunatamente non ci ho mai giocato perché la mia abilità, diciamo, tecniche hanno pari allo zero. Un difensore tipo la Chiellini.
0: Ma tu non eri un portiere anche tu?
1: No, io gioco da basket. No, proprio okay. con i piedi zero. Però seguivo un sacco il calcio. Lo seguite? Non so se siete tifosi di qualche squadra in particolare. Se dite una risposta che inizia con la J, ok, quello è accettato, ok. Una risposta con la J non è accettata. Aspettiamo all'ultimo, infatti.
2: Niente, domenica allo stadio.
3: Anche io
1: Inter. Tutti e due Inter, quindi?
2: Sì.
1: Ok, Juventus.
0: No, periodo favorevole comunque per l'Inter.
1: Non per la Juve.
4: Non per me.
0: La Juve in che posizione ha finito?
1: Vuoi dirlo?
4: Sesti. Dove cazzo è arrivato?
3: Non sono neanche in Coppa. Poi,
4: l'avevo già rimosso, però.
3: Non sono neanche entrati in Coppa dei Campioni.
4: Ma guarda, comunque vi alleno. Se l'anno prossimo volete giocare, non sarei proprio a fare il gallo qui.
3: Che regalo la maglia dell'Inter, io te lo dico. Un
4: disastro.
1: Elena, tu hai detto che non segui, però simpatizzante, niente, di nessuna squadra.
5: È proprio il Milan, ma non okay. Faccio anche meno.
1: Io dico qual è la mia, perché sto facendo tanto, diciamo,
0: allora,
1: sborone.
0: Aspetta.
1: Vai,
0: aspetta. Allora, Stibi il miracolato, che ha abruzzese e vive a Milano, che squadra potrà mai tifare?
4: L'Aquila?
0: No.
1: Al massimo il Teramo. Però
0: no, Teramo neanche sì. Quello. No,
1: vabbè, il Teramo sì. Perché...
3: Vabbè, l'ho detto prima,
1: però
3: non voglio squadra.
1: Okay. Teramo, non essendo mai andato in Serie A alto, diciamo che per approcciarmi alle categorie superiori ho la Fiorentina, tifo.
0: Infatti, perché tifi la Fiorentina?
1: Allora, lo spiego. Io da piccolo tifavo Juve.
4: Bravo.
1: Però era quando non capivo niente di calcio. Non sto dicendo che chi tifa Juve non capisca niente di calcio.
0: Però c'è una correlazione strana in questo.
6: Non capivi niente di ladri.
1: A me piaceva tantissimo Del Piero, questi qua. Quindi comunque tifavo Juve. Poi dopo lo scandalo Moggi ho iniziato un po' meno a informarmi sul mondo del calcio.
4: No, ci fermiamo qui, dai.
1: E diciamo che ero conteso dai miei, mio padre e mio zio, che erano milanista e interista. E a quel punto ho sviluppato la terza strada, che era quella della Fiorentina, che ai tempi non andava neanche così male.
0: La terza via che non era
1: la terza via che non...
0: il partito di Fini, esatto. Ma era la Fiorentina.
1: che ai tempi non andava neanche male, poi è stato un continuo disastro andando avanti, sì. Adesso mi trovo.
4: No, ma non so più cosa dire dopo.
0: Però stare in una squadra che vince sempre non è così bello.
1: Non è
0: cioè,
1: vero. Condivido.
0: Willy Peyote dice una cosa molto interessante su questo: gemellato. Che chi non è capace a perdere. Chi non è capace a perdere di indole è un perdente. Voi come vi relazionate con la sconfitta in generale? O con i risultati? Cioè. Vai.
3: Vai, Anto.
4: No, aspetta, aspetta. Devi indovinare il nome.
0: No, Antonio.
2: Generalmente
0: io, scusate, voi in che posizione vi siete classificati?
2: Non ne ho idea. Io gioco solo a calcio.
4: Okay. Aspetta, che squadra giochi il sabato, Anto? Adesso è 25 giugno, sono un po' stanco, non mi ricordo. Il colore?
2: Non lo so.
4: Nero. Allora, praticamente abbiamo due squadre nel terzo livello. E una è arrivata prima in regular season in campionato, okay. E abbiamo perso la finale regionale
2: quella bianca
4: all'ultimo, anzi forse al primo rigore a oltranza, prendendo un palo che non aveva senso, giocando su questo campo in cui l'area è 3 metri, cioè il dischetto è a 3 metri dalla porta e la porta è più grande di quella del calcio a 11. È stato veramente una delle più grandi delusioni di sempre a proposito della sconfitta, anche perché se vinci quella partita vai a fare le finali nazionali a Coverciano.
0: Ah!
4: Perché il campionato è organizzato a livello regionale, quindi quando tu vinci il livello regionale, però vai a incrociare
3: così
4: tutte le altre.
3: Quest'anno avresti beccato me ai finali nazionali, non so quanto ti conveniva.
4: Lui ad arbitrare.
0: Ok. Quindi, però con l'altra squadra avete perso o con questa?
4: Con la squadra bianca e l'altra nera è arrivata quarta, quinta in classifica, okay. Comunque appena fuori dalla possibilità di fare le semifinali e la conseguente finale regionale.
1: Però a un certo punto c'è stato un derby.
4: È stato un derby, assolutamente.
1: Sentito?
0: Cioè, quindi è Tukiki bianca contro Tukiki nera.
4: Esatto, proprio così, okay. Bravo.
2: Ho vinto bianca la nera.
0: Se non mi fai laurea.
4: No, beh, comunque la squadra l'abbiamo iscritta al campionato così. Adesso fa ridere, ma...
7: Ci sono problemi di multiproprietà.
4: Dunque, la federazione credo abbia dei vincoli abbastanza stretti sulla possibilità di trasferire un giocatore da una squadra all'altra. Ci sono delle finestre, tipo di calciomercato. non so se si chiamino di calciomercato, però ci siamo capiti, e che sono aperte in un tot periodo dell'anno e non puoi scegliere il giorno prima della finale di prenderne due da una squadra, okay, e buttarli nell'altra per fare un magheggio strano e avere possibilità extra. Quello per fortuna no. Non sono tantissime poi le società che hanno più di una squadra iscritta nello stesso livello.
0: Beh, come anni fa il Piacenza, quando aveva il Piacenza in Serie C o in Serie D forse, e il Pro Piacenza.
4: Un livello sopra. Forse.
0: Sì, no, no, forse
4: no, erano tutte e due in Serie C.
0: Infatti c'era il derby interno. Vabbè.
4: No, il nostro è più sentito. Quello Piacenza Pro Piacenza era un derby assolutamente fasullo, perché okay, Pro Piacenza non era nemmeno una squadra di Piacenza.
0: Ma i Tuchichi bianca e nera si allenano insieme?
4: Sì, sì, no, noi ci alleniamo tutti insieme.
0: E come
6: l'ha vinto questo derby alla fine?
4: È Urca. Io alleno al quarto livello, quindi è una domanda.
5: Te lo ricordi?
2: Neri.
3: Mi sembra i neri avevano vinto.
4: Non ne avremo mai la certezza, che qualcuno non ce lo scriva, perché potrebbe.
3: Ragazzi, ha detto che qualcuno ci scriva il risultato.
2: Ragazzi,
3: in diretta.
2: Fidatevi.
3: Comunque ho scoperto chi sei egoista, sei Christian.
4: A quello di prima,
0: la persona
4: che
0: ci stava scrivendo su Twitch, poliradio.tv, vabbè, affanculo.
1: Twitch. Ah no,
0: twitch.tv/poliradio.it. Ok,
3: ma invece non mi calcoli mai, che non mi dai grande Marco, per esempio.
0: C'è un dissing.
1: Aspettiamo il messaggio, infatti.
0: C'è un dissing. Ma invece gli allenamenti come quando sono e come funzionano?
4: Dai, parla un po' tu, per favore. Sì.
5: Allora, si svolgono su due giorni a settimana, lunedì e mercoledì, divisi in due momenti diversi. Il primo turno dei più giovani.
4: Gli Spring si chiama,
5: esatto,
4: gruppo Spring.
5: Okay. Gli Spring,
0: la primavera del Tuchichi.
5: E invece il secondo in tardo pomeriggio dei senior. E niente, si dividono, cioè si allenano separati, e di conseguenza anche il campionato sono quelli che fanno, cioè le squadre sono le stesse degli allenamenti. E
4: vabbè, praticamente nel gruppo degli Spring nascono le due squadre del quarto livello,
0: okay,
4: poi qualcuno degli Spring gioca anche nel livello sopra, e dal gruppo dei senior, quello che si allena dalle 7 alle 8 di sera, formiamo le squadre del terzo livello.
7: Ma di che età parliamo? Spring,
4: ma assolutamente mega base.
7: Longevità nella squadra.
4: Vai dai 10,
5: sì, ai
4: 53.
5: 50.
0: Minchia, la primavera questo.
4: No, ho detto un range generale.
6: Primavera, inverno, estate.
4: Sì, abbiamo tutte le stagioni.
6: Ma io ho una domanda, dov'è la vostra sede? Dov'è che vi allenate? Qui a Milano?
3: Sì, a Milano. Via Treviglio, vicino a Ponte Nuovo, quartiere Ponte Nuovo.
5: Dietro via Padova.
3: Via di Padova.
4: Vi abbiamo dato 8 indirizzi diversi e adesso vi sfido, ci dovete trovare
0: Cimiano.
4: Senza...
0: Cimiano.
7: Combo, Cimiano, combo.
2: Sì.
7: No, combo, vicino il Mosso.
4: Ah, non lo
6: parco troppo.
7: Sì,
6: parco troppo.
7: Sì,
3: siamo dietro a Mantesano più o meno.
7: A posto.
0: Ma invece com'è che funzionano i livelli? Prima stavate parlando dei livelli, cos'è che sono?
4: Vai.
5: Sono
4: vai, spiega.
5: Sono scelti in funzione delle capacità calcistiche, okay, dei ragazzi, delle loro abilità. Vengono all'inizio anno, inizio stagione, vengono create delle giornate di test match dove i ragazzi fanno delle partite con degli osservatori che valutano il livello della squadra, e in base al livello che viene appunto decretato vengono inseriti all'interno del campionato, e quindi di conseguenza in realtà non è, cioè la divisione non è fatta solamente su una questione anagrafica, ma principalmente su una questione di abilità, e quindi poi di conseguenza si crea appunto, cioè nel nostro...
4: Tutto giusto, avevo una cosa divertente, ma finisce.
0: Ah. Vai.
5: No, e quindi di conseguenza abbiamo il quarto livello, che le abilità sono rapportate alle squadre che poi con cui si scontrano, mentre il terzo di abilità un po' più alte. E...
0: Ok, e via fino
5: e
0: al
5: via
0: primo.
5: Dicendo,
0: ok.
5: Esatto.
4: Adesso vai. Io non so se posso dire questa cosa, ma
0: puoi dire tutto quello che vuoi.
4: Ma no, ma non vai, per vai. Voi, per il mio futuro. E, diciamo, stavamo parlando di test match prima, no? Che sono quelle amichevoli prestagionali che facciamo in cui la federazione dovrebbe guardare il livello delle squadre e dividerla nei vari gironi, nei vari livelli. La cosa divertente, tornando poi al discorso perdere vincere, che non lo facciamo con l'obiettivo strettamente di vincere il campionato, cioè non,
0: però
4: non
0: se partiamo, succede
4: se succede siamo contenti, però non parti a settembre con l'idea di faccio la squadra, vado a fare calciomercato per vincere il campionato. Questa cosa non succede. Alcune squadre si presentano a settembre-ottobre a fare i test match con delle formazioni rimaneggiate, così da finire magari in un livello sotto.
0: Ah, e poi stravincere.
4: E poi vincere il campionato.
0: Perché tu la formazione, cioè tipo la rosa, la devi presentare prima di fare il test match.
4: Tu al test match arrivi con quelli che hai.
0: Ok. Perché scusami, aspetta, spiegami il processo ancora da prima. Cioè tu hai una serie di persone che prima non è che che vogliono giocare a calcio, cioè si tesserano a una squadra nello specifico.
4: Sì. Okay. Quello nel senso, ogni società ha i suoi atleti, nel senso come ogni SD normale. Okay. Cioè nel senso le iscrizioni sono chiuse, il nucleo è già formato.
0: Okay.
4: Da mo.
0: Ok.
4: E, però per decidere un po' la divisione delle squadre, che sono tanti in Lombardia, credo che sia è la regione con il più alto numero di squadre che partecipano al campionato di quarta categoria, facciamo questi amichevoli appunto per decidere il livello, e lì, cioè, come una partita normale, puoi portare
0: chi vuoi.
4: Porti i tuoi giocatori. Però di solito porti la squadra al completo, ovviamente, perché uno, perché fai giocare i ragazzi, ovviamente l'obiettivo dovrebbe essere quello.
0: Ok.
4: E non succede sempre così, però abbiamo tirato avanti questa cosa 5 minuti, adesso magari ci stanno ascoltando tutte le società che partecipano al campionato di quarta categoria e domani ci denunciano.
0: Sì, ma speriamo, sarebbe molto divertente per noi almeno. E quindi dicevi, c'è chi si presenta con le riserve.
4: Ancora,
0: vabbè, vuole ridere.
1: Secondo me è stato pagato da qualcuno.
4: Sicuro?
1: Esatto.
4: Non da
0: degli osservatori di altre squadre.
6: Faccio la domanda.
0: Vai. Volevo mettere un brano io.
4: Non c'entra con questa cosa.
6: No.
4: Per fortuna.
6: Però sempre un po' teme
3: scapro. Hanno entrambi prima. Hanno vinto i bianchi 4-2.
6: 4-2.
0: Scrivono sì.
3: Hanno vinto i bianchi 4-2, quindi abbiamo cannato tutte e tre.
4: All'andata. No. Voi due avete sbagliato.
5: Anche noi non siamo neanche qui.
2: All'andata.
1: Però ultimo derby qua c'è scritto, quindi magari all'andata.
4: Magari all'andata hanno vinto.
1: All'andata hanno vinto.
4: Chiediamo una conferma.
1: Vogliamo anche sapere il derby dell'andata.
4: Facciamoci dire anche Marco Cori.
2: Una l'ha vinta la nera, se non mi
3: sbaglio. Mi sembra l'andata l'ha vinta.
1: Ottimo, perché siamo spartiti così la posta in palio, cioè 3 punti di andata.
4: Che è più giusto che fare 2 pareggi, perché almeno porta a casa 3 punti e non
1: punti
4: solo
1: per la classifica.
0: Comunque salgono tutti in classifica.
6: Ma il doping esiste.
0: Ma perché? Ma perché?
6: A proposito di Tebi Scabrosi da denuncia.
0: Ma tu tutte le volte. Allora, cioè, scusate, però, Mauro Carlino, questa cosa che ha ogni ospite che arriva gli chiede se nel suo contesto di riferimento gira della droga.
6: Mai fatta
0: no,
6: queste cose.
0: L'abbiamo. Matti, dimmi che non è così.
7: No, assolutamente. Cioè, è la tua domanda, è la tua rubrica.
0: Vabbè, allora scusate, il momento Mauro Carlino che chiede delle droghe. No, vabbè, scusate.
6: Questa puntata non si parla di Sant'Osservo perché mi piace invece questo un po' ambiente monticelliano. Sono contento.
4: Monticellese, scusami.
6: Oh, cazzo.
0: Va bene,
4: ma per rompere il cazzo. Quindi.
6: No, vabbè.
0: Ok, scusate.
6: Quindi sono contento che tu abbia portato un po' del tuo paese qui. Ogni volta c'è troppo Sant'Osservo di Camasso.
0: Sono d'accordissimo.
6: Monticelli quindi,
0: Il doping esiste? Potete anche dire fattevi cazzi vostri.
4: No, non esiste.
3: No,
4: cioè,
3: non esiste. Almeno non da noi.
5: A meno che non siete
4: no, è giusto.
0: Ognuno conosce il suo contesto di riferimento.
6: Era la risposta che volevo. No, almeno non da noi.
4: Sempre parlando alle altre società che ci stanno ascoltando.
3: Non esiste il doping, ma lui ha una malattia un po' strana. È Juventino, quindi.
0: Tu dici che è peggio che
4: è peggio. Non mi sono dopato per diventare.
2: Juventino.
0: Sei così.
2: Se sapete di qualche collega che potete fare i nomi.
0: Diciamo. Allora.
4: Non c'era una canzone.
0: Io direi adesso. Esatto, ma anche io stavo dicendo. Adesso ci ascoltiamo un brano di Olivia Rodrigo. Nel frattempo, che non parleremo di doping in questi ultimi minuti. Questo brano si chiama Vampire, come quelli di. Dai, cosa? Film.
2: Dai.
8: How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see.
9: see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture, you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Olivia Rodrigo di Vampire. Com'era, Johnny?
1: Ma vattene a fare in culo, dai. Cioè, ho sbagliato una volta in vita mia.
0: Questa è una canzone per niente famosa. Cioè, Seven Nation Army.
1: Ma sai che... Dai, raccontala tutta.
0: Vai tu, Mauro.
2: No, io
0: faccio... Ok.
2: Praticamente okay, trasformarlo in qualcosa, diciamo, di abitudinario.
0: Sì, noi comunque ci rifacciamo poco le cose che sbagliamo durante le
1: puntate. Sì, no, ma infatti,
0: visto.
1: Sì.
0: Durante una puntata Johnny stava annunciando una canzone che prima ho parlato di Voli Pindarici, magari ho alzato l'hype a 1000. E ha annunciato praticamente che era White Stripes... dei Seven Nation Army. Faccio pure fatica io a fare questo.
1: Era
0: gioco.
1: White Stripes dei Seven Nation Army.
0: Che è il contrario invece, Seven Nation Army dei White Stripes.
1: Vabbè, ma quindi... porco due, ma perché io ho 300 cose davanti? Cioè devo aprire così, ogni tanto mi incarto.
0: Una di queste è la canzone scritta con sotto l'autore, quindi c'è per dire, no?
1: Vabbè.
3: Volevo fare una domanda, volevo mettere un po' di pepe. Chi è più forte tra i due?
4: Ci piace.
3: Visto che, cioè, giocate nello stesso ruolo.
4: Allora,
1: chi è il primo portiere dei due?
3: No, ma non giocano insieme, giocate separati, vero?
4: Sì, perché lui gioca nel campionato, gioca in porta e io nei tornei. Però diciamo che devo dire che ha migliorato tanto rispetto all'inizio. E devo dire veramente, Anto, sei veramente bravo adesso. Perché quando ti ho conosciuto non eri così.
3: Eri più scarso.
1: Facevi cagare, adesso invece.
5: In realtà, secondo me,

0: mi butto più spesso.
1: Peccato, perché pensavo stesse arrivando una critica ai difensori, perché lui gioca con difensori più forti dei miei.
0: Però mi è capitato che vincesse lui e non riesco a capire cosa. Dov'è che ti bevi qualcosa prima di...
2: Ecco il doping, eccolo.
3: Ma infatti, ma l'avevamo detto.
4: Non mi dopo, signori.
2: No, escludiamolo assolutamente.
4: Vuol dire una cosa, magari, secondo me, Marco...
0: Ma quellino lì, aspetta, è comunque...
4: Marco è più forte nelle palle alte.
2: Oh, in uscita,
4: io,
2: quindi.
4: Sì. E io mi fa buttare, mi do lo slancio di più, magari con le gambe, e riesco a arrivare anche al palo da... Se sono a metà porta, riesco anche a arrivare fino a prendere una palla al palo, basta.
5: Ma ce li avete dei portieri di Serie A oppure internazionale a cui vi ispirate?
0: Io ho Toldo, Julio Cesar.
2: Fortissimo Toldo, grande Toldo.
6: Quanto tempo è che non lo sentivo Toldo?
4: Io mi ispiro a Castellazzi.
2: Che non Castellazzi, che non di nicchia, devo dire di nicchia.
3: No, io non so chi
2: ha giocato anche all'Inter Castellazzi.
3: Castellazzi
2: per molto tempo alla Samp e poi
4: ha fatto le papere più assurde.
0: Sì, all'Inter ha fatto le papere che non, tu dici, non so,
4: palle sotto le gambe di tutti.
2: Quindi idolo, però idolo iconico tipo.
1: Nessuno dei due ha detto Buffon.
2: Nessuno dei due Buffon.
3: Bello, bello.
2: Buffon fosse troppo normi, troppo.
4: Juventino.
0: E Juventino è cosa dobbiamo fare?
3: Cioè, è come dire la tua band preferita, i Beatles.
5: Qualcuno che gioca adesso invece.
1: Sì, aggiorniamoci un po'. Dai, Toldo, sono Toldo. 37 anni che non gioca.
4: E io
5: Sergio Brio.
6: Pagliuca, torniamo ancora più indietro nel tempo.
0: Beh, Andanovic.
3: Io non so di cosa stiate parlando.
5: Anche Andanovic ha smesso.
1: Più nuovi, più nuovi.
4: Io vorrei diventare come Donnarumma, mi piace.
5: Bello.
0: E allora
5: bello.
0: Io Sommer.
5: Sommer. Beh, no,
1: perché bene. Lui si sta ritirando.
6: Come Donnarumma, mai al mondiale, quindi.
4: Sì, mai.
2: No. Troppo, è giovane.
3: Rifiutare la maturità.
4: Troppo hype. No.
2: Donnarumma, non il fratello, quindi, però mi sembra di capire. Non
4: no,
2: Antonio,
4: no, il
2: Gigi.
4: Manchester City.
2: Ok, no, quindi Gigione.
0: E così prende un milione per stare in panchina.
3: Beh, allora posso dire che...
2: Io ci metterei la firma per Sille.
1: Non hai neanche lo sbatto di giocare.
3: Ok, il campionato quando ricomincia? Perché adesso siete in pausa.
1: Sì, però non puoi farmi sta domanda il 25 giugno.
3: Non so. Quando è che avete finito? La settimana scorsa?
1: Il campionato è finito da mo', perché è finito a fine aprile.
3: Ah, ok.
1: Poi però ovviamente non ci piace tanto avere dei weekend liberi e quindi
0: io penso andate ai finali nazionali.
1: Proviamo delle altre cose.
0: Ho finito a maggio, poi finali nazionali a Covetta.
3: Okay.
1: Come arbitro, ma in realtà non abbiamo ancora finito perché abbiamo un torneo anche sabato e domenica, c'è la temperatura adatta per giocare.
3: Perfetto, 40 gradi.
6: Alle 2 di pomeriggio,
1: no,
6: chiaramente.
1: Tutto il giorno, no, sabato solo al mattino perché il pomeriggio vado in piscina.
6: Magnanimi.
0: E così possiamo giocare a pallanuoto invece di, come si chiama, di calcio.
6: Hai visto?
0: Calcio grandi, che fa grandi.
3: Tra l'altro qua abbiamo due grandi portieri di pallanuoto.
2: No.
3: Nessuno dei due.
2: No, non ho capito un
1: che
2: cazzo.
1: Che non sono portieri o non siete grandi?
6: Io mi sto allenando un po' come portiere, non mi dispiace come ruolo, devo dire.
5: No, a me sarebbe piaciuto tanto, però sono partito come attaccante. No, qualche settimana fa abbiamo avuto due portieri che andrà in onda. Vabbè, dai, ragazzi, c'è
6: Vabbè, che puntata che è stata... Cioè... In una puntata abbiamo avuto due portieri come voi, di pallanuoto. Avremo
3: in futuro.
6: Scusate, raga, il caldo estivo. Cioè,
3: avremo a un certo punto.
1: Quindi non andate sempre in diretta.
3: No, noi andiamo sempre in diretta.
6: Sempre.
3: Solo queste persone le abbiamo sentite per dire: venite il 28 luglio da noi a fare una puntata, Johnny, in diretta.
1: Ma tu sei andato a fare in culo.
6: Siamo in diretta per ora?
3: Sì.
1: Che ore sono?
6: Non lo so.
3: Sono le 25:17.
2: Maghi della finzione scena. Comunque, esatto. Devo dire.
3: Scusa, mi ti ho anche dato un calcio in culo fortissimo. Va bene.
6: È molto bravo a dare calcio.
3: Dicevamo,
6: sto
3: campionato.
1: Sto campionato, quando inizia? No,
3: quando ricomincerete?
1: Quando ricomincia? Di solito fine ottobre.
0: Sì, fine ottobre. Più o meno.
1: Però gli allenamenti metà settembre, settimana. Gli allenamenti adesso li abbiamo finiti. La seconda di giugno. Siamo andati a Roma lo scorso weekend in Pullman. A Roma. Fare un torneo.
3: Comodissimo.
1: Bello. No, bello, a parte gli scherzi, ci siamo divertiti. Questo weekend sto torneo, poi basta. Impegni sportivi fino a settembre Però okay. Il 15 settembre basta.
6: Durante il campionato quali sono i massimi spost-

0: che fate? Cioè, le squadre sono tutte di Milano e dintorni?
1: Dunque, andiamo, in realtà il campionato, quello della FIGC, si gioca sempre sullo stesso campo, che è in zona Famagosta, al Bettinelli, centro sportivo si chiama, mentre quello della domenica del CSI sono quasi tutti in Brianza, quindi giochiamo uno in casa, attaccati al Dindelli, c'è cioè un altro campo sportivo, quel posto che abbiamo citato con 12 indirizzi diversi. E le, quando giochi in trasferta, quasi tutte le altre sono in Brianza, ce ne sono tipo due o tre di Milano, però...
2: Io ho una domanda per i due atleti. Cioè, ragazzi, no, visto che siamo a fine puntata e anche in estate, voi quest'estate vi lascerete andare oppure vi tenete belli in forma come da veri atleti, da veri sportivi, da veri calciatori?
3: Ma mi hai visto, sono già...
2: Vabbè, che ne so, magari metti su 20 kg.
4: È difficile che riesco a rinunciare ai dolci, ma devo, come si chiama, mettermi in forma per il campionato, perché... Quindi sia quarta finale consecutiva nazionale.
1: Se no, non li faccio giocare.
2: Quindi testa subito al campionato a settembre.
4: Se no, mi tocca prendere gol in partitella da lui e non mi va.
1: Lui che sono io. Sì, le partitelle le faccio.
5: Ok. Va bene, allora, vabbè, ci risentiremo fra qualche mese, ci aggiornerete su come sta andando il campionato. Nel frattempo vi ricordiamo che noi andiamo in onda ancora la settimana prossima, che è quella del 2 luglio, quella del 9, poi dopo il 16 arriveremo alla fine, facciamo due ore di puntata dalle 7 alle 9, puntata finale della stagione Tutti Dentro, e poi dopo andiamo tutti in Piazza Leo a bere. Questo per ricordarlo a tutti i nostri ascoltatori e anche ad alcuni dei conduttori in studio. E vi ringraziamo tantissimo, grazie mille Marco, Antonio, Matteo, Elena. Noi ci rivediamo e risentiamo la settimana prossima, sempre dalle 8 alle 9. Grazie mille Santa Maradonghe, grazie mille Stibil Miracolato, grazie mille Mauro Carlino. Noi ci rivediamo e risentiamo la settimana prossima, sempre dalle 7 alle 9, un nuovo episodio di Tutti Dentro. Ma nel frattempo, da noi a voi, il nostro più sincero
6: Suca!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: You're on Poly Radio Extra. Urban style.
2: Hey, yo, yo.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Reintroducing the DJ.
5: Check it out.
4: This is Roommates.
6: Buonasera, buonasera a tutti quanti e benvenuti in questa nuovissima puntata di Roommates. Mi sentite molto chill perché oggi ascolteremo della musica molto molto tranquilla. Mi era venuta voglia di Afro House e quindi è il momento di suonare un po' di Afro House tutti insieme per rilassarci durante questa sessione. Poi ci fa venire voglia di estate, ci fa venire voglia di caldo, ci fa venire voglia di mare, che è quello che vogliamo noi adesso. Io sono Lorenzo, sono il vostro DJ per la prossima ora e iniziamo con un pezzo afro house molto molto caratteristico. Iniziamo con Loosen Up di Hugh Jell.

questo momento. E adesso ci ascoltiamo uno dei miei pezzi preferiti in assoluto nel genere Afro House. Non ha voci, è solamente strumentale, ma trasmette perfettamente il messaggio che vuole mandare a chi lo ascolta. Si chiama Walking with Elephants di Ten Walls.

spero che stia andando bene questa serata piena di Afro House. Oggi, come vedete, siamo sempre in un mood molto molto chill in questo roommate del giovedì sera. Io, come sempre, sono Lorenzo e sono qui ad accompagnarvi con questo genere musicale fino alle 10, quindi rilassatevi. La luce sta andando via dalla città in questo momento, quindi sit down, relax and enjoy Afro House.

dei dischi che ha fatto conoscere al mondo l'Afro House, uscito nel 2024 il 5 di gennaio, che non sembra una data normale, però se ci pensate nell'altro emisfero è estate effettivamente a gennaio. Adesso arriva un altro pezzo veramente veramente speciale, una delle vocalist Afro House più importanti in assoluto, di Sofia Nzau assieme a Madism. Questa è una bellissima cover che hanno realizzato di un brano italiano di Robert Miles. Potete già iniziare a sentire quel pianoforte veramente magico. Sto parlando ovviamente di Children, e la cover in questione che suoniamo adesso è Hootia.

After Hours qui su Poliradio, qui su questo Roommates. L'ora sta per volgere al termine, ma non è ancora finita, abbiamo ancora qualche canzone da suonare assieme. Adesso arriva un bellissimo disco di Adam Port, lo conoscete, è

0: Purtroppo quest'ora insieme è volta al termine. Questo era l'ultimo disco di stasera. Ne abbiamo ascoltati due di fila molto molto carini. Il primo era Kumbaya di Zerb assieme a Sofian Zau, è tornata, e Easy Bizu a fare sempre come vocalist. E successivamente l'ultimo pezzo, che è veramente veramente speciale, è di due giganti della musica elettronica internazionale, che sono Huge L e David Guetta. Tra l'altro abbiamo aperto e chiuso con Huge L, quindi un cerchio che si chiude, che si chiama Think of Me. Spero che abbiate chillato un pochino con me questa sera in questo roomiz molto poco, molto meno movimentato rispetto al solito. Non so voi, ma io sinceramente ne avevo bisogno. La sessione stressa, quindi abbiamo bisogno dei nostri momenti per rilassarci, per farci pensare all'estate, per farci pensare al caldo. Come sempre, Roommates non finisce qui, ci sono tantissime altre puntate, tantissimi altri DJ che potete riascoltare su Mixcloud oppure su www.poliradio.it. Io sono Lorenzo, vi ringrazio per aver ascoltato fin qui. Ciao!
1: This is Roommates on Poliradio. Your life on Poliradio.

I get free magic extra.